Radio Capodistria. Guitar Bar. Thank you.

0: Ora musica weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Bentrovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vediamo l'ora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego. C'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo. Anzi, spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto.
1: Cioè, capito?
0: Sono d'accordo. E comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sei, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

C'è un po' di odio per te. Questo è il singolo di Bea Mac. Oggi novità, ora musica. Chiudiamo con un'altra novità al primo ascolto. Tony Fortunato e Angarita.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: 25 del mese di luglio, ultimo fine settimana di questo settimo mese dell'anno, quello più vacanziero, anzi no, sarà il prossimo, a dire la verità, però tra questo fine settimana e il prossimo molti saranno sulle strade a girare, a spostarsi, eccetera. Oggi è sabato, domani non si va a scuola, dicevo una volta una canzone di Pino Daniele, ma comunque non si va a scuola in questo periodo che siamo durante le vacanze. Noi siamo qua a tenerci compagnia in questo sabato appunto sulle frequenze di Radio Capodistria. Sono Sergio Rebelli e sarò insieme a voi fino alle 10.30, anche quest'oggi ovviamente con le nostre chiacchiere e la nostra musica, ed iniziamo ovviamente nel migliore dei modi.

C'è uno, come dire, zoccolo duro di persone che continuano ad amare il Duca Bianco. Stiamo parlando di David Bowie, no? Ha fatto storia musicalmente parlando. Beh, se siete davvero appassionati di questo grande cantante scomparso un po' di tempo fa, il 18 settembre uscirà una raccolta davvero molto ma molto interessante. Si intitola David Bowie The Shell Tell Me Recordings, ovvero 10 brani che finora erano inediti. Su CD uscirà e in digitale. Ci saranno poi anche versioni vinili, per cui delle cose veramente incredibili, che raccolgono i brani registrati da un giovane all'epoca David Bowie con il celebre produttore Shel Talmy, quello che aveva già lavorato con The Kings, con The Who, ecco. Ai brani all'epoca contribuirono Jimmy Page, Nick Hopkins, il celebre pianista dei Rolling Stones, Beatles, Who e Jeff Beck, no? Il disco viene anticipato da un singolo inedito finora, Want Your Love, appunto, che vi invito a cercare e ad ascoltare. Quindi l'appuntamento per gli appassionati di David Bowie, appunto, con questa versione digitale, 10 brani e 6 brani invece nella versione vinile, a partire dal 18 di settembre. E buona mattinata qui su Radio Capodistria.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Fra poco arriveranno le notizie flash, quelle delle 8.30 anche in questo sabato, ma intanto Teddy Swims.

Con il caldo dell'estate, molte persone si chiedono se è meglio dormire con un pigiamino leggero oppure in costume, come si dice, adamitico, cioè vabbè, nudi, ecco, questo proprio diciamolo tranquillamente. Perché in effetti lenzuola danno fastidio, non danno fastidio, ecco. Ma è davvero la scelta migliore dormire nudi? Beh, la scienza ha una risposta, eccola qua, arriva, meno netta di quanto ci si aspetti, perché togliere i vestiti favorisce la dispersione del calore, aiuta il corpo a raggiungere quella lieve riduzione di temperatura necessaria per addormentarsi. Fin qua, ovviamente, tutto bene. Però c'è la Cleveland Clinic che mette i puntini su lei, diciamo così. Non esistono delle prove definitive che dormire nudi migliori il sonno di tutti. Quello che conta davvero è non avere troppo caldo, e il modo per arrivarci dipende in effetti dalla persona. Non c'è la regola, ecco qua. Nelle notti più afose, in effetti, il corpo suda, lo sappiamo, lo notiamo, no? Il sudore che resta sulla pelle o impregna le lenzuola crea quella sensazione appiccicosa e quindi il riposo diventa un calvario. Un indumento leggero può assorbire parte di questa umidità, fungendo quindi da strato tampone tra corpo e letto. Il vantaggio però dipende anche dal tessuto. Un pigiama in cotone sottile aiuta, invece uno in poliestere, avete sicuramente notato, peggiora tutto. Non esiste quindi una regola universale. Dormire nudi funziona meglio in ambienti con bassa umidità, mentre in presenza di sudorazione intensa un capo leggero e traspirante può fare la differenza. C'è un altro studio della Sleep Foundation dove praticamente emerge che i materiali migliori per le notti estive sono lino, cotone leggero, seta e tencel. Favoriscono il passaggio dell'aria, gestiscono l'umidità senza trattenere calore. Da evitare, ovviamente, ancora una volta lo diciamo, tessuti sintetici aderenti o spessi che trasformano qualsiasi indumento in una sauna portatile. Anche la biancheria del letto fa la sua parte. Chi dorme nudo lascia più sudore, sebo e cellule cutanee direttamente sulle lenzuola, il che significa che nelle notti afose potrebbe essere utile lavarle più spesso del solito. Dormire nudi d'estate quindi non è né un rimedio miracoloso né neppure, insomma, un errore, è semplicemente una delle opzioni disponibili. Funziona però soltanto se il corpo resta fresco, asciutto e comodo per tutta la notte, altrimenti qualcosa di leggero da indossare è sempre meglio. Prendiamo nota per qualche ondata di caldo nelle prossime notti. Buona mattinata ancora qui su Radio Capodistria.

Benson Boone con The Time of My Life. Questa è la mattinata di sabato, di questo sabato 25 di luglio, su Radio Capodistria. Ma adesso c'è anche Dua Lipa e la sua Break My Heart.

0: Break my heart.
1: Break my heart era Dua Lipa. Tra poco l'informazione sul traffico, la situazione sulle autostrade del nord-est italiano. Ma per adesso, per quel che ci riguarda, agitare Coca-Cola. Questa è la canzone di Tommaso Paradiso.

0: the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With willing fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just like home.
1: L'altro giorno vi parlavo dei resi nel mondo della moda, dei resi delle cose comprate online nel campo dell'abbigliamento, che praticamente sono uno su tre in tutta l'Europa. Però adesso ci sono delle nuove regole anche per l'invenduto, e più che altro è un'Unione Europea che detta queste nuove regole. Dal 19 luglio scorso, infatti, le aziende sono obbligate a non distruggere più abiti, accessori e calzature invenduti. Queste norme sono previste dal regolamento sulla progettazione ecosostenibile dei prodotti ed entrano in vigore per le grandi aziende, appunto già dallo scorso 19 luglio, e poi invece dal luglio 2030 anche per le medie imprese. Quindi si promuove riutilizzo e riciclo. Le norme favoriranno un uso più razionale delle risorse, ridurranno l'impatto ambientale e creeranno condizioni di parità per le imprese. Quindi di conseguenza il settore tessile potrà accelerare il passaggio a delle pratiche, come si dice, più circolari. Ogni anno, pensate, in Europa si stima che dal 4 al 9% dei tessuti invenduti venga distrutto prima ancora di essere indossato. Questo spreco genera circa 5 milioni e 600 mila tonnellate di emissioni di CO2, e il regolamento europeo di questo settore è entrato in vigore già nel luglio del 2024, poi gradualmente appunto implementato, mira a migliorare significativamente la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato europeo, migliorandone la circolarità, prestazioni energetiche, riciclabilità e durabilità. Secondo le nuove norme, le aziende dovranno dare priorità al mantenimento in uso dei prodotti, vendendoli, donandoli magari a enti di beneficenza o imprese sociali, oppure preparandoli per il riutilizzo. La distruzione, che pare sia molto diffusa ora, sarà consentita soltanto in determinate circostanze e dovrà essere effettuata in conformità con la gerarchia di trattamento dei rifiuti. Nel febbraio 2026 la Commissione ha già adottato delle misure per chiarire in quali circostanze sarà consentita tale distruzione, ad esempio per motivi di sicurezza oppure per danni al prodotto. Per tutto il resto, appunto, bisogna trovare una destinazione d'uso diversa da quella che in effetti poteva essere, o meglio, proprio il destino che era previsto, appunto quello della distruzione. Tutto questo gradualmente sarà implementato in tutte le aziende che operano nell'Unione Europea. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

0: come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
1: Chaka Khan, erano tanti anni che non la sentivamo ed è tornata con questo lavoro, con questo nuovo singolo, anche in collaborazione con Snoop Dogg, si intitola Boogies in My Soul. Questa è la nostra mattinata, questa è Radio Capodistria e questa è Calla degli Orti Grandi anche in questo sabato, adesso con un po' di funk estivo, quello presentatoci da Francesco Gabbani.

Un bel lavoro sembrerebbe quello nuovo fatto da Madonna, questo Confessions, seguito di Confessions on a Dance Floor, sta avendo un grande successo e beh, insomma, in effetti è meritato. Lei ha ripreso un po' le sonorità e la volontà appunto di stupire i propri fan. Fra poco le notizie flash, quelle delle 9:30, ma intanto c'è The Black Eyed Peas, questa è Mamacita.

Si parla da un po', bisogna dire che sta tornando a far discutere, la decisione del Vaticano di aprire un punto di ristorazione sul tetto di San Pietro, il cupolone famosissimo, un luogo simbolo non soltanto della città eterna ma anche della cristianità mondiale, no? Ecco, i lavori, secondo quanto riporta il Messaggero, sarebbero mai conclusi con il taglio del nastro fissato per settembre. Del progetto, ambizioso e anche controverso, se ne parlava però diciamo già da mesi. Dalla Santa Sede erano trapelate poche circoscritte informazioni, però quelle necessarie per immaginare che il nuovo locale sarebbe stato un semplice ampliamento dell'attuale punto ristoro che è già a disposizione dei turisti. E invece, ad alzare la serrande in alcuni dei locali che un tempo servivano per il ricovero dei materiali usati dagli addetti alla cura della basilica, dovrebbe essere un vero e proprio bistrò, destinato ad essere paradiso di quei palati pronti a peccare di gola, qualcuno dice, no? Ecco. Diciamo che l'idea è un po' vecchiotta, non se ne è parlato tantissimo forse per non alimentare polemiche, però tra l'altro era previsto di inaugurarla durante il Giubileo. Ma non va bene, non ce l'hanno fatta, quindi diciamo che l'iniziativa potrebbe essere spostata, cioè per l'occasione dei 400 anni dell'apertura di San Pietro, però datata novembre 1626, quindi sarebbe novembre di quest'anno. Golosa l'occasione, in effetti, per sfoggiare il nuovo locale, che sempre in base alle informazioni raccolte dovrebbe sfruttare al meglio anche il grande terrazzamento che è in grado di offrire uno spettacolo visuale su tutta Roma. Il tutto tra le suggestive statue degli apostoli, avete presente come è fatta San Pietro, che incorniciano appunto il cupolone. Prossimamente quindi anche saranno disponibili per i profani cenacoli. Condizionale però per quel che riguarda l'apertura resta d'obbligo, si continua in Vaticano a sostenere che il progetto è soltanto l'ammodernamento del piccolo bar esistente. Però diciamo che queste rassicurazioni non placano le polemiche e i dubbi sul tipo di bistrò, ristorazione o baretto che sarà aperto appunto da quelle parti. Lo scopriremo forse a settembre o qualche tempo dopo. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Flamenco Paranoia, era Samurai J qui su Radio Capodistria, quasi allo spazio che noi dedichiamo alle notizie sulla viabilità del nord-est italiano, il nostro viaggiando in questo sabato. Bisogna avere pazienza in questo sabato, bisogna viaggiare con tranquillità perché diciamo che le strade non è che sono proprio sgombre del tutto dalle macchine. Diciamo così, usiamo insomma un'espressione che non ci fa spaventare davanti all'idea di spostarsi, però tanto è fine settimana d'estate, hai voglia qua. Allora, musica, certo, questa è Raye con Where is My Husband?

Che cosa fate mercoledì 12 agosto? Avete già le idee precise? Beh, magari sarete già al mare? Beh, probabilmente sì, sarà una bella giornata. Magari sarà tempo di aperitivo, cena a base di pesce, bella nuotata magari durante la giornata. Beh, l'unica cosa da ricordarvi è di guardare in alto nel cielo, perché ci sarà questa eclisse di cui tanto si parla da un po' di tempo, però bisogna essere in Spagna. Lì sareste veramente privilegiati per assistere a questo eclissi totale di sole. Lì sarà coperto del tutto dalla luna all'ora del tramonto, e ciò sarà possibile vedere anche in Islanda e in Groenlandia, un po' lontanino. Dalle nostre parti sarà soltanto parziale. Sarà più evidente nelle regioni qui, nelle zone più a nord, intorno alle Alpi, quindi anche qui in Slovenia. In Spagna invece sarà più visibile, sarà visibile totalmente questo eclissi in Galizia e le isole Baleari. Beh, ovviamente da ricordare di non guardarlo ad occhio nudo, non con semplici occhiali da sole, perché rischiate in effetti di rovinarvi la vista. Sarebbe meglio procurarsi degli occhiali certificati ad hoc. La NASA addirittura richiede di mettersi questi occhiali prima e dopo la totalità. Si può osservare senza occhiali soltanto quando l'eclissi è totale, ma non sarà dalle nostre parti. Però appena ricompare anche la più piccola fascia di sole, bisogna rimetterli subito o distogliere lo sguardo. Lo stesso vale per smartphone, fotocamere, binocoli e telescopi. Non usateli senza filtri adeguati, non fatevi selfie con l'eclissi, perché comunque la luce concentrata può danneggiare il filtro e anche gli occhi, quindi ricordatevi sta cosa. Però l'appuntamento sarà il 12 di agosto, alle nostre latitudini sarà parzialmente visibile, sarà un bello spettacolo se poi siete in Spagna. Però ricordo che proprio in vista, perché questa cosa è prevedibile da tempo, ricordo che proprio nella zona della Galizia e delle Baleari, in occasione di questa previsione del 12 di agosto, diciamo che le prenotazioni sono andate su anche come prezzi, per cui probabilmente non trovate un posto, ecco, da quelle parti, se volete avere un last minute per andare ad assistere all'eclissi totale di sole. Vabbè, insomma, allora ci accontenteremo di quello che vedremo qua. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

I Can Wait, riedizione marchiata Bob Sinclair e Kisa di questa canzone che era di New Shoes di un bel po' di anni fa. Ma adesso un po' di musica italiana, questa è Levante.

Ci salutiamo qua, ci diamo appuntamento mercoledì prossimo, come di consueto il mercoledì e il sabato qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Un bacione, un abbraccione da Sergio Rebelli e alla settimana prossima. Ciao ciao. Sounds good. Real good.

Fate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ole

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

Esatto.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

canzone siamo. E adesso non so scordarti che qualsiasi musica alla radio sembra quella nostra, giusta per scappare al mare.

head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 23 di lunedì 27 luglio fino alle ore 5 di martedì 28 luglio, verrà chiuso il tratto tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 7.15. La vicenda della società Progross, ceduta a titolo gratuito dal deputato Boris Mihic all'imprenditore Rok Snežić e riconvertita in un allevamento di cammelli, continua a far discutere. A condannare il trasferimento dell'azienda è stato anche il leader del partito Resnica Verità, Zoran Stevanović, secondo cui Mihic ha ormai superato ogni limite morale. Oltre ad avere lasciato decine di migliaia di euro di debiti tra stipendi, tasse e fornitori, il parlamentare avrebbe ingannato il partito anche sulle proprie condizioni finanziarie e sul titolo di studio. Stevanović ha quindi annunciato che ad ottobre, allo scadere dei 6 mesi dall'inizio della legislatura, termine previsto dalla legge per non perdere il seggio parlamentare, Mihic verrà espulso e spinto alle dimissioni. Nel suo discorso durante il raduno del Partito Democratico SDS a Bovec Plesso, il premier e leader Janez Janša ha tracciato un bilancio dell'attività di governo, definendo la stabilità demografica la priorità strategica per il futuro del paese. Davanti ai militanti riuniti per l'annuale campo estivo, Janša ha invitato a rafforzare la base del partito in vista delle imminenti sfide elettorali e referendarie, precisando che i cambiamenti strutturali richiederanno tempo. Ha inoltre espresso dure critiche verso le recenti sentenze della Corte Costituzionale, in particolare sulla governance della RTV, denunciando il rischio che il potere decisionale venga sottratto alla sovranità popolare. Ha infine ribadito la necessità di concentrare l'azione di governo sulle riforme e sulla tutela dell'interesse nazionale. Mentre persiste un clima di forte tensione in Medio Oriente, le navi della Marina Militare Italiana manterranno la loro presenza nel Mar Rosso per prevenire un potenziale blocco dello stretto di Bab el Mandeb, scenario che si andrebbe ad aggiungere alle criticità già presenti allo stretto di Hormuz. Come chiarito dal ministro della difesa italiano Guido Crosetto, la partecipazione italiana alla missione navale europea Aspides risponde alla necessità di tutelare le rotte marittime commerciali. Nonostante un periodo di relativa stasi delle offensive da parte dei ribelli Houthi, Crosetto sottolinea come sia attualmente in atto una strategia iraniana volta a estendere il disordine politico e militare al fine di provocare la massima destabilizzazione possibile. Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature miti e piogge sparse, la Slovenia si prepara all'arrivo di una nuova ondata di caldo. Secondo le previsioni dell'Agenzia per l'Ambiente, il tempo resterà ancora variabile tra oggi e domani, con possibili rovesci e temporali locali. Da martedì è atteso un deciso miglioramento, mentre da mercoledì il caldo tornerà a intensificarsi con l'arrivo di una massa d'aria calda dall'Europa occidentale. Le temperature supereranno diffusamente i 30 gradi e verso la fine della settimana potranno raggiungere localmente oltrepassare i 35. Radio Capodistria, sono le 7.18 minuti, si chiude il nostro primo appuntamento di oggi con l'informazione. Il prossimo è fissato tra più o meno un'ora, vale a dire alle 8.30, dove troveremo il giornale del mattino. A più tardi.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Si procede senza incontrare disagi in questi minuti lungo le vie di collegamento stradali del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 di martedì 28 luglio fino alle ore 5 di mercoledì 29 luglio verrà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati

0: Ti saldi! Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano!
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Un po' ritorna all'estate, un po' viva la mamma, ma è un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni Settimana.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del Giornale del Mattino. Il GR di Radio Capodistri è in onda la domenica alle 8.30. Vediamoli. Raduno del Partito Democratico a Bovez Plezzo. Stevanovic annuncia l'espulsione di Mijić dal partito a ottobre. In Croazia parte il nuovo programma per gli affitti agevolati. 4 serate di cinema italiano a Rovigno. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il Giornale del Mattino. Il GR di Radio Capodistri è in onda la domenica alle 8.30. A più tardi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Il campo di alta pressione si sta lentamente indebolendo, mentre sul Mediterraneo occidentale si è formato un campo ciclonico con una perturbazione che determinerà un parziale peggioramento delle condizioni meteo sulle nostre regioni. Questa è preceduta da aria calda e secca. Le previsioni. Oggi nuvolosità da variabile a prevalente. Piogge nell'interno e nelle regioni occidentali che proseguiranno anche in serata. Soffierà ancora vento da sud-ovest. Le temperature massime andranno da 22 a 28 gradi. Domani, lunedì, soleggiato. Nel pomeriggio nell'entroterra potrebbero verificarsi precipitazioni. Martedì e mercoledì cielo sereno. Avviso, nella maggior parte del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. Vediamo la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete stradale e autostradale del Paese. Radio Capodistria, sono le 8:30.
0: Il giornale del mattino.
1: Benvenuti al giornale del mattino, vediamo i titoli. Il raduno del Partito Democratico a Bovez Plezzo. Stevanovic annuncia l'espulsione di Mijić dal partito a ottobre. In Croazia parte il nuovo programma per gli affitti agevolati. 4 serate di cinema italiano a Rovigno. Una buona domenica a voi, iniziamo dagli interni. Nel tradizionale incontro annuale del Partito Democratico SDS a Bovez Plezzo, che ha segnato l'apertura ufficiale del campo estivo, il leader e premier Janez Janša ha definito intensi i mesi trascorsi e impegnativi quelli futuri, visti i prossimi appuntamenti con elezioni locali e referendum. Sollecitando un ampliamento della base di partito, Janša ha indicato nella demografia la priorità del governo, assicurando che l'SDS garantisce un cambiamento concreto per quanto graduale. Alessia Mitter.
2: Un raduno composto da simpatizzanti, deputati ed esponenti della compagine governativa affiancati da numerose famiglie ha fatto da cornice all'apertura del campo estivo di partito, durante il quale il leader Janez Janša ha espresso un sentito ringraziamento per l'enorme lavoro svolto negli ultimi anni per consentire alla forza politica di arrivare nuovamente al governo e rafforzarsi sul territorio. Nel tracciare il percorso per il futuro, Janša ha ricordato l'altrettanto impegnativo lavoro che attende l'esecutivo per guidare e far progredire il paese, precisando al contempo con realismo che sebbene le trasformazioni non possano avvenire dall'oggi al domani né tutto risulti semplice per il solo fatto di essere al potere, la squadra di governo possiede la determinazione necessaria per invertire la rotta. Tra le sfide il premier ha collocato al centro l'emergenza demografica, considerata un tema cruciale che va oltre le singole scadenze elettorali o i confini dei singoli mandati per toccare l'essenza stessa del popolo sloveno, di cui l'SDS si sente custode fin dall'indipendenza. Al tempo stesso l'intervento ha messo in guardia contro le tendenze a svuotare di significato il principio costituzionale della sovranità popolare a favore di centri di potere non eletti e privilegiati. In quest'ottica Janša ha commentato anche la pronuncia della Corte Costituzionale sulla governance della RTV, criticando lo sbilanciamento di fondi pubblici destinati all'informazione radiotelevisiva a discapito della ricerca scientifica. Ha poi minimizzato l'eco mediatico legato alle vicende finanziarie del deputato Boris Mijić e della sua azienda, definendole dettagli trascurabili se paragonata a ben più gravi anomalie di sistema, come i ritardi nell'attuazione della legge di intervento a causa delle incertezze sui referendum che rischiano di paralizzare l'attività legislativa. In vista delle elezioni amministrative di novembre, Janša ha infine spronato il gruppo a proseguire nell'opera di reclutamento di nuovi iscritti, indicando nella coesione l'unica reale garanzia per mantenere la stabilità delle istituzioni e permettere alla Slovenia di navigare con sicurezza verso il domani.
1: La vicenda delle società Progross, ceduta a titolo gratuito dal deputato Boris Mijić all'imprenditore Rok Snežić e riconvertita in un allevamento di cammelli, continua a far discutere. A condannare il trasferimento dell'azienda è stato anche il leader del partito Resnica Verità, Zoran Stevanovic, secondo cui Mijić ha ormai superato ogni limite morale. Oltre ad avere lasciato decine di migliaia di euro di debiti tra stipendi, tasse e fornitori, il parlamentare avrebbe ingannato il partito anche sulle proprie condizioni finanziarie e sul titolo di studio. Stevanovic ha quindi annunciato che ad ottobre, allo scadere dei 6 mesi dall'inizio della legislatura, termine previsto dalla legge per non perdere seggio parlamentare, Mijić verrà espulso e spinto alle dimissioni. La polizia sta indagando su una morte sospetta avvenuta nella zona di Lasco. L'allarme è stato lanciato in mattinata di ieri dall'ex compagna di un uomo di 76 anni che ne aveva denunciato la scomparsa. Gli agenti, intervenuti presso l'abitazione dove l'uomo viveva, lo hanno trovato privo di vita. Le circostanze del ritrovamento fanno ritenere che l'uomo possa essere stato vittima di una morte violenta. Sul posto è intervenuta la Criminal Pol di Zelia, affiancata dal pubblico ministero e dal giudice istruttore, che ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. La polizia ha reso noto che le indagini sono in corso e che gli investigatori stanno verificando tutte le circostanze del caso. In Croazia entra nella fase operativa il nuovo programma statale per gli affitti agevolati. Sono già iniziati gli incontri tra i primi assegnatari e i proprietari degli appartamenti, seguiti dalla firma dei contratti di locazione. Valmre Kuzma.
3: Al momento il programma statale per gli affitti agevolati o accessibili comprende 290 alloggi, mentre le domande presentate dagli aspiranti inquilini sono state ben 1315. L'ho reso noto l'Agenzia Statale per la Compravendita e l'Intermediazione Immobiliare, che ha pubblicato la graduatoria definitiva. Secondo il segretario di Stato al Ministero dell'Edilizia e del Patrimonio Pubblico, Jelko Uchlir, circa 290 famiglie riusciranno così a risolvere il problema abitativo a 6 o 7 mesi dall'avvio del progetto. Gli assegnatari potranno scegliere l'appartamento in base alle preferenze indicate nella domanda. Dopo la firma del contratto con il proprietario, tutte le procedure amministrative saranno curate dall'Agenzia Statale. Nella lista d'attesa restano comunque oltre 1100 richiedenti, mentre il governo prevede di ampliare progressivamente il numero degli immobili disponibili. I contratti avranno una durata compresa tra 3 e 10 anni. Lo Stato corrisponderà ai proprietari un canone di mercato versato in 2 rate, mentre gli inquilini pagheranno un affitto sovvenzionato che non potrà superare il 30% del reddito netto mensile del nucleo familiare, al netto delle spese abitative. L'obiettivo del programma è offrire una risposta concreta all'emergenza abitativa e favorire l'utilizzo degli appartamenti rimasti sfitti per almeno 2 anni.
1: Torna a fine estate la Trieste Cocktail Week, la manifestazione dedicata ai cocktail, giunta alla 5ª edizione. Tra le novità di quest'anno, la finale organizzata all'aperto e in centro città. L'evento coinvolgerà 25 locali del capoluogo giuliano. Alessandro Martegani.
4: I cocktail torneranno ad allietare le serate estive a Trieste. Anche quest'anno infatti torna la Trieste Cocktail Week, l'evento giunto alla 5ª edizione che celebra mixology e i locali della città. Complessivamente tra bar, ristoranti, hotel e botteghe saranno 25 le attività coinvolte nell'edizione 2026, puntando sulla qualità dei prodotti e su un'attenzione al territorio. Per una settimana professionisti dei cocktail realizzeranno una serie di drink speciali nei propri locali, ma non mancherà una gara con la finale che si svolgerà in una location centrale e all'aperto, offrendo ad appassionati curiosi l'opportunità di osservare dal vivo le creazioni dei professionisti che si contenderanno il titolo. In attesa delle presentazioni ufficiali ci sono già notizie sulla manifestazione che si terrà dal 31 agosto al 6 settembre, con alcune conferme come il progetto Trieste Dinner Tale, che coinvolge alcuni dei ristoranti della città di Trieste che abbineranno piatti a cocktail direttamente nei menù. Quest'anno farà parte dell'evento anche il Negroni Triestino, spin-off che ha debuttato lo scorso anno. Fra gli sponsor principali è confermata la presenza di Grappa Nonino, che si affianca alla manifestazione fin dalla prima edizione e che sarà presente almeno in un cocktail della drink list di tutti i locali.
1: Cambiamo argomento. Maxi sanzione dell'Unione Europea contro AliExpress. La Commissione di Bruxelles ha inflitto una multa record di 550 milioni di euro per violazione del Digital Services Act, contestando alla piattaforma cinese di non aver rimosso in modo efficace prodotti pericolosi e contraffatti. Davide Fifaco.
5: È la multa più alta mai inflitta dall'Unione Europea nell'ambito del Digital Service Act, la normativa che impone alle grandi piattaforme online di contrastare la diffusione di contenuti e prodotti illegali. La Commissione Europea ha sanzionato AliExpress con una multa da 550 milioni di euro. Secondo Bruxelles, il gruppo cinese non avrebbe adottato misure adeguate per impedire la vendita di prodotti pericolosi e contraffatti sul proprio marketplace. Tra le criticità segnalate, personale insufficiente per i controlli su venditori terzi e ritardi nella rimozione di articoli già segnalati, come giocattoli non sicuri e cosmetici potenzialmente dannosi per la salute, rimasti online per settimane. Per la commissaria europea della tecnologia, Henna Virkkunen, non si tratta di un problema inevitabile del commercio elettronico, ma del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea. Secondo Bruxelles, infatti, le piattaforme di grandi dimensioni devono individuare e gestire in modo sistematico i rischi per garantire acquisti sicuri ai consumatori. La sanzione supera anche quella inflitta nei mesi scorsi a Temu, altro colosso cinese dell'e-commerce, e rappresenta un ulteriore segnale della linea dura dell'Unione Europea nei confronti delle grandi piattaforme digitali. AliExpress dovrà ora adeguarsi alle richieste della Commissione entro il 20 ottobre 2026. In caso contrario, oltre alla multa già comminata, potrebbe andare incontro a nuove sanzioni periodiche.
1: Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature miti e piogge sparse, la Slovenia si prepara all'arrivo di una nuova ondata di caldo. Secondo le previsioni dell'Agenzia per l'Ambiente, il tempo rimarrà ancora variabile tra oggi e domani, con possibili rovesci e temporali locali. Da martedì è atteso un deciso miglioramento, mentre da mercoledì il caldo tornerà ad intensificarsi con l'arrivo di una massa d'aria calda dall'Europa occidentale. Le temperature supereranno diffusamente i 30 gradi e verso la fine della settimana potranno raggiungere e localmente oltre passare i 35. Anche quest'anno gli olivicoltori dell'Istria slovena segnalano un forte disseccamento e la caduta prematura delle olive, un fenomeno che negli ultimi anni si sta ripresentando con sempre maggiore frequenza. Gli esperti attribuiscono il problema alla combinazione tra cambiamenti climatici e presenza di parassiti. Il fenomeno è oggetto di studio da parte dell'Istituto per l'Olivicoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Secondo quanto dichiarato a Radio Koper dalla direttrice dell'Istituto, Maja Podgornik, i fattori più critici sono le temperature elevate, lo stress termico e la siccità nel periodo compreso tra la fioritura e l'indurimento del nocciolo, fase in cui si sviluppa il seme del frutto.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Quattro serate dedicate al cinema italiano contemporaneo animeranno la città di Rovigno a partire da questa sera. Torna infatti l'Italian Film Festival, giornate del cinema italiano, rassegna organizzata dalla comunità degli italiani Pino Budicin, che da 24 edizioni porta sul grande schermo una selezione di pellicole italiane. Beatrice Zisa.
6: Dal 26 al 29 luglio il Centro Giovani Dino Scrapic di Rovigno ospiterà la 24esima edizione dell'Italian Film Festival, giornate del cinema italiano, rassegna organizzata dalla locale comunità degli italiani. La manifestazione rinnova uno degli appuntamenti culturali più consolidati dell'estate cittadina, proponendo quattro serate dedicate ad alcune delle produzioni più interessanti del cinema italiano degli ultimi anni. Le proiezioni inizieranno ogni sera alle 21. Aprire il festival domenica 26 luglio sarà il film Gloria, ambientato nella Venezia di fine Settecento, dove un gruppo di giovani musiciste sfida le convenzioni del tempo attraverso la propria arte. Lunedì sarà la volta di Settembre, racconto corale che intreccia le vicende di personaggi accomunati dal desiderio di dare una nuova direzione alla propria vita. Martedì il pubblico potrà assistere a Piccolo Corpo, un intenso racconto ambientato nel nord-est italiano di inizio Novecento, che segue il viaggio di una giovane madre tra fede, superstizione e speranza. A chiudere la rassegna, mercoledì 29 luglio, sarà La vita da grandi, storia di due fratelli che dopo anni di lontananza imparano a riscoprirsi e a fare i conti con i propri sogni e le proprie fragilità. Con una programmazione che spazia dal film storico al dramma contemporaneo, passando per il racconto intimista e quello di formazione, l'Italian Film Festival di Rovigno conferma anche quest'anno il suo obiettivo di promuovere il cinema italiano e offrire al pubblico un'occasione di incontro e di confronto attraverso il grande schermo.
1: Radio Capodistria, 8 e 42 minuti, si chiude qui il giornale del mattino. In redazione Franco De Stefani e Alessia Mitter. La realizzazione tecnica è stata curata da Elio Valentic. Oggi è domenica, per cui il prossimo appuntamento con le notizie flash è fissato per le ore 10:30. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.
7: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
8: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
9: È stato inaugurato il nuovo parco pubblico realizzato nei giardini dell'ex scuola Grazia Deledda in via Leipacco a Gorizia. L'intervento, del valore complessivo di circa 160.000 euro e realizzato in 6 mesi, consegna a Leipacco il suo primo parco pubblico, uno spazio verde completamente riqualificato, accessibile e pensato per essere vissuto da persone di tutte le età. Il nuovo parco, aperto in estate dalle 7 alle 21, è stato progettato per garantire la massima accessibilità e qualità degli spazi. Ampio 1650 metri quadrati, è dotato di un gazebo ottagonale di circa 20 metri quadrati, un punto di book sharing, panchine, tra cui una viola, e tavoli accessibili e giochi per bambini realizzati in legno di robinia, essenza locale e naturale.
10: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
11: Euroregione.news.
12: L'informazione in meno di un minuto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo quindi che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 23 di lunedì 27 luglio fino alle ore 5 di martedì 28 luglio verrà chiuso il tratto tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera.

0: Era, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
1: Nella nostra comunità. Un imprenditore al mese.
2: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna. Questa puntata di Nella nostra comunità torna a occuparsi di imprenditoria della minoranza italiana in Slovenia e Croazia e ad accompagnarvi alla scoperta di una realtà di questo variegato mondo sarò sempre io. Da poco, come tutti voi sapete, si è conclusa la raccolta dei cachi, il frutto che ha reso famosa fuori dentro i confini della Slovenia Strugnano. Per chi non la conoscesse, Strugnano è una località della costa slovena che si estende sulla penisola che porta il suo nome. Qui soprattutto il clima marittimo e la posizione al riparo dal vento hanno permesso all'uomo di insediarvisi e sviluppare le attività economiche tradizionali in armonia con la natura. L'insediamento sparso, la coltivazione a terrazze, la pesca costiera e la produzione artigianale del sale hanno forgiato un paesaggio caratterizzato da una grande varietà di habitat e ambienti culturali. Ci siamo recati in questo luogo così particolare per conoscere la famiglia Knes, che da anni coltiva i cachi, e farci raccontare la loro storia e la loro esperienza.

0: Sono nella casa, nella diciamo fattoria di, della famiglia Knez di Strugnano. Ecco, i Knez che hanno portato qui, ce n'è tanti di Knez, ma voi siete quelli che avete portato i cachi, no?
1: Sì, sì.
0: A Strugnano è stato il suo papà. Nonno Stanislav, vero? Sì. Per diciamo sì, per sì. I suoi figli. Sì. Ecco, ci racconta un po' la storia di suo papà.
1: Ma così lui è dato del 36 a militare in Italia, poi del 38 è dato in Africa, che era giù militare, tornando indietro a casa in licenza per le ferie, e ha visto sti cacchi in Sicilia. Lui si era innamorato e poi qua a Capodistria li hanno comprati tutti quei che c'era in un negozio di piante e roba. E così ha fatto questi primi impianti dei cachi giù in valle. E però la gente diceva che ci ha fatto il sole dell'Africa, che è matto, no? Perché poi lui è andato di nuovo in Africa, no? E poi durante la guerra è finito ancora in Germania come prigioniero, no? E sti cacchi hanno 8 anni, nessuno li faceva, non podavano, non niente, li crescevano da soli, no? Così che sono arrivati piante molto alte, e poi di quei anni li abbiamo cominciato a sbassare perché erano troppo alti per grumare.
0: E hanno iniziato però a assaggiare questo frutto, ecco, ti ha raccontato qual era la prima reazione degli strugnanotti?
1: La prima lezione era che i strugnanotti ha detto che è matto perché li ha portati a piantare perché nessuno non conosceva ancora questo frutto, no? Perché i frutti che aveva qualche albero erano nei orti per belvedere, non so, così per tenerli, non per mangiare. E poi hanno cominciato a mangiare sti cacchi dopo la guerra, no? Poi quando io nel 91 ho preso poi la campagna di papà, ho cominciato a mettere sempre più piante di cacchi. Dove c'era le vide ho cavato, ho messo i cacchi, no? Così che oggi c'è 3 ettari di cacchi, no?
0: Quante piante più o meno?
1: Più o meno 2500 piante.
0: Lei ha iniziato a mettere cacchi perché suo papà gli ha detto di mettere cacchi, vero? Perché lui faceva vino.
1: Sì, sì, lui ha detto metti cacchi, che i cacchi andavano bene tutti questi anni, no? Adesso, l'ultimo periodo di sto anno, prima del Covid, era un po' un problema di vendita, no? Speriamo che darà di nuovo bene avanti.
0: Lei inizialmente però non faceva questo mestiere, vero?
1: No, io ho fatto l'automeccanico e poi un po' di autista, no?
0: E poi dopo a un certo punto ha deciso di prendere in mano l'attività di suo papà.
1: Sì, nel 91 quando si è cominciato a essere i confini con la Croazia, perché facciamo un trasporto anche in Croazia, era meno lavoro e ho detto bene, resto a casa e faccio il contadino.
0: Ed è contento di questa scelta?
1: Sì, sono contento.
0: E cosa significa? Ecco, ci descrive una sua giornata.
1: Fu una giornata molto impegnativa perché devi cominciare buon'ora la mattina e hai il lavoro tutto il giorno, no? Sempre, non hai 8 ore, devi lavorare anche fino a tardi, di sera. Adesso quando c'è i cachi devi raccogliere, devi portarli al mercato. È tutto, no?
0: E questa attività si è ingrandita a tal punto che adesso per raccogliere i cachi dovete comunque anche prendere dei lavoratori stagionali.
1: Sì, sì, prendiamo dei lavoratori e poi anche delle donne che mettono nelle padelle i cachi, no? Che devono stivarli, no?
0: E la vendita cos'è? Sia diretta o vendete anche ad aziende?
1: Sì, abbiamo con la cooperativa un contratto con l'agraria di Capodistria. E poi privatamente a casa e quando c'è la festa dei cacchi. E poi anche faccio un paio di viaggi per la Slovenia. Maribor, Ljubljana, Celje.

0: Torniamo, no, all'idea di suo papà, e come si è diffusa? Ecco, poi lei ha iniziato a mettere più piante di cachi, e poi molti altri a Strugnano hanno iniziato a piantare cachi. Ecco, come sono andate le cose?
1: Ma così, prima andavo io solo a Lubiana, nel mercato di Lubiana centrale, no? Poi è venuta una crisi nel 99, quando hanno cominciato tutti a importare i cachi dell'Italia e della Spagna. E venendo a casa ho incontrato una signora che lavorava nell'istituto di Capodistria di Gorizia, che questo è per le piante. Ha detto: ma non potremmo fare una festa di cachi a Strugnano? E ho detto: potremmo fare, ma dove? Ma ho detto: troveremo un posto dove fare. E ho fatto dove c'è l'osteria Poterto, primo anno, con la società turistica. E eravamo io e il presidente, perché siamo due, eravamo con la volta ancora per l'inizio, no? E avevamo fatto una tenda di militare, ne hanno dato i militari di Capodistria, una tenda piccola, e era il primo anno. Poi il prossimo anno siamo andati dove giù della Kirka, dove il parcheggio grande, e ho fatto una grande tenda, era già meglio, sempre più gente, un anno di più abbiamo fatto anche fino a 10.000 persone al giorno nei anni buoni, no? Fino a 60 autobus di tutta la Slovenia che vengono a vedere sta festa.
0: Vedere, a comprare anche i cachi, sì. Hanno conosciuto anche i cachi.
1: Sì, hanno conosciuto anche i cachi, e purtroppo adesso è una grande festa, no? Importante anche non solo per noi, come per il comune e per tutti gli albergatori, no?
0: Della festa se ne occupa sua moglie, che adesso è presidente della società turistica, no, Solinaro. Marina Knes, ecco, la festa, come diceva Silvano, è cresciuta e adesso è diventato comunque un punto di riferimento per molti in Slovenia.
2: Sì, difatti la festa è cresciuta tanto, e i contadini hanno allargato i propri frutteti, anche perché c'erano delle feste che magari alla domenica non c'erano più cachi da vendere, e allora il prossimo anno chi aveva la possibilità piantava ancora qualche pianta, tanto da avere una maggiore offerta. Abbiamo fatto conoscere con questa festa tutta la Slovenia e anche fuori questa importanza del cacco, che fa bene per tante malattie, dirò. Ogni anno avevamo una visita di gente più grande, anche le agenzie hanno iniziato a organizzare dei viaggi di una giornata per portare questa gente per visitare sia la festa, perché oltre ai cachi abbiamo iniziato a preparare un programma in modo da offrire alla gente anche i prodotti fatti con i cachi, non so, le marmellate, le crostate, il pane di cachi, addirittura dei sughetti fatti vicino alla carne. Poi è molto molto ben venduto il gelato di cachi e tante altre cose, i cioccolatini col ripieno di cachi, così che le persone che vengono hanno una varietà, ecco, di prodotti che possono degustare, comprare e portare a casa.
0: Ecco, però mi diceva che forse avete anche fatto troppo bene il vostro lavoro, e che come il papà di Silvano, quando è andato in Sicilia, ha visto il cacco, forse anche molti sloveni dell'interno, ecco, si sono innamorati anche loro della pianta del cacco e se la sono comprata e portata a casa.
2: Sì, difatti i primi anni della festa c'erano anche le piante da poter comprare proprio alla festa. Il clima è cambiato, lo sappiamo tutti, perché il cacco non regge a temperature molto basse, teme il gelo, però il clima è cambiato e in tutta la Slovenia non ci sono più quegli inverni come una volta, no? E allora chi ha la possibilità, chi ha un pezzetto di terra da piantare un cacco, se lo mette. E noi notiamo gli ultimi anni una diminuzione della nostra vendita, purtroppo, no? Perché chi ce l'ha a casa mangia quello, anche se non è così aromatico, così dolce, ci dicono tutti, però se ce l'hai il frutto a casa mangi quello, no?
0: Ecco, perché il cacco necessita comunque di un clima particolare, vero?
1: Sì, un clima più caldo, non tanto freddo, mediterraneo, no? Un clima vicino al mare, no?
0: E Strugnano ha anche il vantaggio di essere più riparata probabilmente di altre zone qua.
1: Sì, sì, perché la valle è piccola, no? Non si è tanto freddo qua, e poi abbiamo il mare, le saline, è tutta un'altra cosa, no? Come l'interno della Slovenia, dove la primavera fanno freddo su, no? E speriamo che facci freddo, che partano sti cacchi.
0: Allora, augurando questo, ecco, sì, ecco, sì, perché diciamo che potrebbe, ecco, diventare un problema, anche perché, per chi non conoscesse Strugnano, è una vallata piena di cacche, infatti l'autunno sì. È anche molto suggestivo.
1: Sì, sì, è molto, qua è più mito, no? Questo clima è molto buono, no? Per il cacco, no? Già la valle di Dragogna è più fredda, la valle di Vanganel è anche molto fredda, là anche non sono i cacchi, ma non così tanti, buono, no? Territorio per loro, no?
0: Ed esistono tra l'altro vari tipi di cacchi, io l'ho scoperto alla vostra festa, no? Noi quando pensiamo al cacco pensiamo solo un tipo, invece in realtà ci sono vari tipi.
1: Sì, abbiamo molti tipi, quelli tipi sono nell'istituto dei Biglie, dove hanno loro, fanno delle prove, no? Sono intorno a 20 qualità, no? Però il più è il cacco tipo, e dopo adesso il Rocco Brillante, che è quello spagnolo, e il Cacia, no? Che è un cacco non tanto noto e abbastanza in punta, è più bonorivo, no? Adesso sono tanti altri cacchi che manno qua da noi non rendono, no? Fanno pochi ogni secondo anno, e così che queste due o tre qualità sono abbastanza note qua.
0: Ma quale si vende meglio, il cacco tenero o quello duro?
1: No, adesso è venuto moderno il cacco duro, no? Perché gli spagnoli hanno fatto un boom con questo cacco, no? Questo Rocco Brillante, no? Allora la gente preferisce mangiare il duro perché non si sporca. Il tenero devi mangiarlo già un po' più difficile, no?
0: Così. E lei continua comunque a girare la Slovenia, no? Mi diceva anche adesso, per andare a vendere questo,
1: sì,
0: prodotto.
1: Sì. Sì, sì, porto anche su fino a Maribor, Lubiana, Celje, i miei clienti che mi chiamano, poi faccio il furgone pieno, vado sicuro, no? Porto alla gente quanto gli servono, no?

0: Pestroniano Marina, che potenziale ha? Ecco, mi sembra che sia un posto dove, lavorando bene, ecco, si potrebbe unire quello che è l'aspetto agricolo a quello turistico.
1: Sì, voglio dire, il clima è ideale anche per le fragole, per altre verdure. Sicuramente il potenziale è molto alto e ci sono anche diverse persone che si occupano dell'agricoltura a Strugnano. È un potenziale che sta crescendo, devo dire, no? Però purtroppo le spese sono abbastanza alte, ecco, dai contadini privati. Non so, la verdura che la puoi comprare da questi grossisti è molto più a buon prezzo. Questo è l'unico problema, che poi devi un po' o calare le tue spese o fare in modo che possa vendere la tua roba. Però ci sono sempre le persone che magari preferiscono le cose, dirò, più naturali, no? Fatte in casa, chilometro zero, e ci sono anche diverse persone che vengono a prendere queste verdure oppure i cachi proprio da noi a casa, no? Poi come turismo devo dire che sì, abbiamo un paio di alberghi qui, ma non è che questi albergatori prendano molto, ecco, dai contadini queste bontà, dirò, no? Preferiscono comprarle a un prezzo migliore, non so, dalle altre ditte dove ricevono un prezzo migliore, ecco. Però non puoi confrontare, dirò, quella verdura venuta chissà da dove con quella che cresce qui, no?
0: So che siete andati come associazione, non so se è andata anche lei, in Dolenska, no? Sì. A vedere l'esperienza, no? Che hanno messo su loro con questa specie. Non è una cooperativa, ma chiamiamola cooperativa perché in italiano è difficile trovare un termine simile, ecco, nel quale si sono uniti e hanno fatto, diciamo, un marchio di origine, no? Che col quale vendono poi tutti i prodotti di quel territorio anche in alcuni negozi. Ecco, quello non potrebbe essere un'idea per voi, Strugnano?
1: Sì, lì si sono uniti tutti questi produttori, diremo, della zona. Il marchio si chiama Dobrote Dolenske. Ci sono diversi prodotti: chi fa il miele, chi fa le marmellate, chi fa il pane, l'olio, il vino. Momentaneamente hanno 3 negozi proprio con tutti questi prodotti dei contadini, dei dintorni. Vendono in un posto solo tutte queste cose. Sarebbe un'idea anche qui a Strugnano, però bisognerebbe aumentare forse la produzione di certe cose, perché non è che abbiamo proprio tanto, no? Con i cachi si potrebbe fare, però dovrebbe esserci ancora qualcosa.

0: Trognano è famosa anche per i suoi carciofi, però mi dicono tutti che è molto più difficile, no?
1: Sì, perché è un carciofo unico, è un piccolo carciofo che bisognerà farle le piante, aumentarle, no? Perché una ed una ha un poco casa per sé, no? Non hanno tanta protezione, no? E poi c'è l'olio, no? È molto adesso... facciamo adesso ancora queste vecchie fragole, portare avanti le fragole di Strugnano, no? Che è una fragola circa un 120 anni, ha già, è l'unica, no? In, proprio nel fatto analisi nel mondo, no? Non c'è altre fragole come questa qua. Poi sono tante altre robe, sono le, come pomodoro per fare la salsa, non so.
0: Tante... Il potenziale ci sarebbe, ecco, ma ci sono le persone, ecco, i giovani vogliono fare questo lavoro.
1: No, non è, questo è il problema, non sono più i giovani, no? Siamo stati pochi, 4-5 ancora che facciamo i contadini qua a Strugnano, no? Non sono giovani, nessuno più.
0: Quindi nessuno vuole più prendere in mano queste attività?
1: No, nessuno prende in mano. Se prendono, prendono ancora qualcosa con gli olivi, no? Oliveti, no? Che non è tanto lavoro, però verdura non fanno più nessuno.
0: Perché la verdura comunque significa tanto lavoro.
1: Tanto lavoro e manodopera, molta manodopera, no?
0: Quindi manca sia chi vuole mettere in piedi che i lavoratori.
1: Sì, sì, sì, manca uno e l'altro.
0: Ma questo è solo qua oppure lei che gira la Slovenia, ecco, una cosa che manca nelle altre parti della Slovenia?
1: No, qua nel nostro territorio sì, sono pochi più, no? Sono sai pochi che hanno preso dei genitori le attività, no? Sono a Lucia 2, giù a Sicciole sono anche 2-3, ma forse siamo in tutta la cooperativa de agraria ancora un 15 di loro, dei giovani. Altri siamo tutti già, passa i 65-70 anni.
0: Molto lei la porta all'agraria, no? L'agraria penso sia proprio un esempio di come si possa lavorare bene col territorio, vero?
1: Sì, è l'unica ancora cooperativa che qua in Slovenia che funziona in questo modo, no? Direttamente i contadini possono portare la roba nella cooperativa, perché altre cooperative non sono più così. Per la Slovenia sono tutte, deve arrangiarsi solo. Anche sono le cooperative, ma non sono come organizzate come noi, perché da noi portiamo in magazzino e poi la cooperativa fa dare la distribuzione a grande o piccola per la Slovenia. Invece i contadini per la Slovenia devono arrangiarsi soli, no?
0: E quindi non avete nessun aiuto anche da parte dello Stato?
1: Ma poco, niente. Perché ne aiuta solo la cooperativa. Altri non è molto aiuto.

0: Quando smetterà, lei ha la speranza che la possa prendere in mano qualcuno?
1: Penso di no. Non so. Figlio no, figlia ancora di meno. Se fossi i nipoti, chissà, forse.
0: Forse quelli nipoti, no? Cioè, comunque in tante parti del mondo adesso c'è un po' la riscoperta anche della terra.
1: Ma vediamo. Sono ancora piccoli, no?
0: E tra l'altro parlavate dei cambiamenti climatici, ecco, stanno anche influendo in qualche modo qua sul vostro lavoro?
1: Sì, molto molto, il clima è molto cambiato, o abbiamo molto acqua, no, troppa pioggia, o non c'è pioggia, e questi sono problemi, no? E poi neanche l'estate non aiuta niente di fare qualche irrigazione, roba, dobbiamo tutto arrangiarsi soli, però è tutto, sono spese grandi, care, no? Poi non ti danno il permesso per prendere l'acqua dove la c'è, e così abbiamo molti problemi.
0: Ecco, quindi siete dei combattenti in realtà, sì. Ormai voi contadini.
1: Sì, sì, proprio combattenti siamo, sì.
0: Per concludere, tornassi indietro, ecco, negli anni 90 ritornerebbe a fare il contadino?
1: Ma sì, però con un altro modo di adesso, visione, no? Perché qui anni vedi cosa puoi fare, no? Sì, che non è male, no?

0: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Nella nostra comunità. Non mi resta che ringraziare Silvano e Marina Knes per la loro ospitalità e per aver condiviso con noi la loro storia, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima puntata di Nella nostra comunità. A risentirci, a presto.
1: Nella nostra comunità. Un imprenditore al mese.

0: È stata una Pasqua tragica nel Mediterraneo centrale. Negli ultimi naufragi hanno perso la vita 180 persone, portando il numero delle vittime dall'inizio dell'anno a 765, oltre 460 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento dunque di oltre il 150%. In tutto il Mediterraneo nel 2026 sono stati registrati almeno 990 decessi, uno degli inizi d'anno più tragici dal 2014. Un saluto da Mediterradio, la voce delle isole, la trasmissione che ogni settimana unisce le sponde del nostro mare, con Vito Biolchini da Cagliari per Rai Sardegna, Adelaide Costa da Palermo per Rai Sicilia e Matteo Burini da Bastia per Radio Corse, Frequenza Mora. Salute amiche e amici.
1: Saluto a tutti a Bastia, felici e ritrovati per questa nuova sonda mediterranea.
2: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Violenza in netto aumento tra i giovani, un fenomeno in crescita soprattutto dopo il periodo del Covid che ha visto coinvolti quasi 1 milione di adolescenti nel 2023. Aumentano le risse con gravi lesioni fisiche e danni a beni pubblici e allarmante il dato del porto d'armi tra i minori, più che raddoppiato tra il 2019 e il 2024. Ma il dato che stupisce e preoccupa maggiormente è l'aumento della violenza fisica grave compiuta dalle ragazze, un qualcosa che sembrerebbe colmare il divario storico con i maschi. Ma partiamo subito con la puntata di oggi. Vito, i temi.
0: I temi di oggi: parliamo di olive, di un progetto che ha visto la Corsica protagonista di un confronto con altre regioni euromediterranee, come ci racconterà Pascal Quilici. Poi andremo in Sardegna per farci raccontare la nidificazione dei fenicotteri rosa dalla responsabile del settore ambiente del Parco regionale di Molentargius Saline, Luisanna Massa. L'algerino Amara Lacus si è formato come autore in Italia, influenzato nella sua scrittura da Leonardo Sciascia, La fertilità del male, il suo romanzo ora in libreria. E allora per l'apertura parliamo di attualità e andiamo a Bastia da Matteo Burini.
1: Il quinto comitato del progetto internazionale Olive Oil Met Net si è sbucinato poco tempo fa in Corsica. Il progetto face parte di un programma Interreg Mediterraneo e ha per scopo di rinforzare una rete di produzione di durabilità dell'autenticità in un settore l'olio oliva. Parecchi cercatori e produttori hanno partecipato agli scambi. Sono venuti a Grecia, a Spagna, all'Italia, a Portogallo, a Tunisia o anche a Cipro. I produttori corsi girano anche lì e hanno esperto cosa per fare. Direi un'occasione per gli invidia ciò che si va in astro in Mediterraneo. Pascal Quilici è consultante in innovazione e ci spiega i scopi di un progetto.
3: Questo progetto ha le budenze di produzione più rappresentative del mondo, perché c'è a Spagna, la città e la municipalità di Raen, che è la capitale mondiale dell'olio. Abbiamo la città di Kalamata in Grecia, che sono i produttori più importanti del mondo. E qui un progetto a diverse scale, vuol dire che ci sono piccoli produttori come noi, ma che si inserisce in un progetto per capitalizzare buone pratiche e poterle replicare nel territorio come le si può fare. E ogni regione ha la sua pedra a riga, diremmo, a staccare da staccare.
4: Come si posiziona già appena a Corsica nel sistema mediterraneo a livello di produzione dell'oliva?
3: Noi siamo piccoli produttori, vuol dire che in termini di esportazione di una regione ciò che è prodotto nel territorio è consumato. Dopo c'è di sicuro un po' più di produzione che viene esportata soprattutto in Francia, nel sud e poi un po' in Italia in U, ma abbiamo nel territorio e abbiamo da avere anche dopo mezz'ora un'altra produttrice in Abbiadia e che fa concorsi internazionali in giro a varietà germana, e l'abbiamo visto in parecchi luoghi dove siamo andati, in Spagna eccetera, e qui ha fatto veramente un circuito di esportazione e per poter vendere i suoi prodotti all'internazionale.
4: Come si porta la produzione corsa oggi?
3: Se non abbiamo quest'anno è stato veramente complicato, forse sapete c'è circa 80-90% di meno produzione per abortare anno. Qui è stata un'annata veramente complicata per noi, d'abitudine c'è una produzione assai più importante, circa 100.000 litri per anno. Quest'anno a centro il sindicato oleicolo sarà circa 10.000 litri, mica più per la Corsica. Volevi che abbiamo lavori da fare anche per gestire tutto questo, è legato anche a fenomeni climatici climatici, il vento che abbiamo avuto, troppa acqua, eccetera. E qui è importante avere queste buone pratiche da replicare in antideridore per fare una gestione ottima.
4: L'olio grosso è riconosciuto oggi nel Mediterraneo?
3: Abbastanza, sì. Allora abbiamo due varietà, la prima è la Diarmanda e la seconda è la Sabina. Allora la Diarmanda abbiamo in parecchi luoghi in Corsica, ci sono sotto varietà, infatti la Diarmanda di Talano, la Diarmanda di Alagna, eccetera. E poi la Sabina è più diffusa, direi, a livello francese. Qui la Diarmanda è veramente il nostro punto speciale in due progetti e la varietà che è studiata, infatti.
2: E se in Corsica esistono in realtà, come abbiamo sentito nell'intervista, di piccoli produttori per quel che riguarda la produzione di olio d'oliva, la Sicilia invece si colloca come una delle regioni italiane di punta in questo settore, e non solo per i volumi di olio prodotto, ma anche e soprattutto per l'altissima qualità dell'olio che viene valorizzato da marchi di origine IGP e DOP. L'olio siciliano è internazionalmente riconosciuto e premiato come uno dei migliori al mondo, e la nostra produzione in Sicilia è un'eccellenza basata su un'elevata biodiversità, con oltre 30 varietà autoctone che danno vita a oli DOP e IGP da profili aromatici unici. Tra le principali cultivar ricordiamo la biancolilla, la cerasuola, la nocellara del Belice e anche la tonda Iblea.
0: Per la produzione delle olive in Sardegna, quella che si è chiusa è una stagione nerissima. La produzione infatti è crollata del 43% rispetto alla stagione 23-24 e addirittura del 56% rispetto all'annata precedente, cioè la stagione 2022-23, quando in Sardegna si erano prodotte quasi 44.000 tonnellate di olive con una resa media di circa 1,08 tonnellate per ettaro. Quest'anno invece la produzione si è fermata a 19.000 tonnellate con una resa media scesa a 0,46 tonnellate per ettaro, un disastro per il quale i sindacati di categoria chiedono interventi a sostegno dei produttori.
1: La produzione corsa non si può paragonare la sicura a livello quantitativo con quelle dei paesi presenti nel progetto, ma l'interesse sui produttori stranieri non era né per la qualità né per la quantità, ma piuttosto portato verso la maniera di corsi e commercializzare l'olio, un commercio di prossimità da un produttore a un consumatore diretto, una maniera di mettere il prodotto in un mercato che permette di intradare sempre una linea in cui territorio e di mantenere una qualità altissima.
2: E adesso spazio alla musica dalla Sicilia con il brano in anteprima assoluta Tarante Colorate del gruppo musicale tutto al femminile Clostesse. Le Clostesse sono un quartetto musicale composto da quattro donne, quattro professoresse: Luisa Biondo, Eleonora Bonincontro, Anna Maria Castro Giovanni e Novella Novelli, unite da una profonda passione per la musica e per la loro terra. Il loro progetto è un continuo rivisitare la musica popolare mediterranea attraverso un genere che loro stesse definiscono antropop. Nei loro brani, che ripropongono canti e trame del patrimonio culturale siciliano, si fondono ricerca etnomusicologica, antiche tradizioni siciliane e sonorità moderne. Tarante Colorate è stato registrato con la partecipazione per la produzione musicale di Vincenzo Cavalli.

0: Un miracolo della natura che si ripete da 34 anni. Era infatti il 1993 quando per la prima volta migliaia di fenicotteri rosa nidificarono nello stagno di Molentargius, una grande area umida tra Cagliari e Quartus Sant'Elena. Un miracolo che si compie ancora all'interno di un'area naturalistica perfettamente integrata in un contesto urbano. L'insediamento della colonia dei fenicotteri e la sua evoluzione sono costantemente osservate dagli ornitologi, come ci spiega Luisanna Massa, responsabile del settore ambiente del Parco regionale di Molentargius Saline.
1: Le coppie che stanno nidificando sono circa 1500. Ogni anno il numero cambia un po' in funzione anche della disponibilità di argini, perché i fenicotteri nidificano sugli argini di fango del Bella Rosa maggiore. E questi argini si stanno un po' erodendo. Allora, si fa una lettura degli anelli, che hanno degli anelli in PVC alla zampa, i fenicotteri, e quindi da questo si capisce da dove arrivano, da quali colonie arrivano. La maggior parte arrivano dalla Camargue, quindi colonie francesi. Una buona parte, circa il 30%, sono stati inanellati a Molentargius, quindi ritornano nella loro colonia d'origine. E poi gli altri sono un po' sparsi, arrivano dalle coste nord dell'Africa, dalla zona di Comacchio, Saline di Cervia e dalla Spagna.
0: Perché da tanti anni i fenicotteri scelgono Molentargius per nidificare?
1: Sicuramente trovano le condizioni adatte per la riproduzione. Prima di tutto per alimentarsi, perché i fenicotteri sono presenti tutto l'anno a Molentargius, quindi trovano acque di buona qualità, dove trovano l'artemia salina di cui si nutrono, ma anche tanti piccoli invertebrati. Poi trovano sicuramente gli argini e poi trovano la tranquillità che gli serve. Infatti le zone dove nidificano sono zone tutelate.
0: Un parco che però è in pieno centro, è veramente al centro di un'area metropolitana molto popolosa.
1: Eh sì, per quello il parco ha bisogno di una particolare tutela, perché è sempre difficile tenere l'equilibrio tra la necessità legittima di fruizione che ha la città metropolitana e però anche le esigenze di tutela. Per questo alcune zone sono proprio particolarmente tutelate, sono tutti gli specchi d'acqua dove si trovano la maggior parte delle specie dell'avifauna e anche gli habitat vegetali. Il parco comincia già da un mese prima del periodo della nidificazione, che in genere inizia intorno a metà marzo, a scaricare l'acqua che si è accumulata nello specchio d'acqua tramite le idrovore. Quest'anno insomma era difficile abbassare i livelli per far emergere gli argini e quindi i fenicotteri si sono ritrovati insomma i livelli alti e gli argini ancora sommersi, però la situazione è già migliorata nettamente.
2: E Vito, è manco noi non scriviamo rose nello stagno di Olino o Zutano io a Stia o di eso pareti gentine venuti a Spagna o d'Italia per provvita di un galmo e a riserva naturale o stagno di Viguglia tappa e aso migrazione in due si nutrisce nei microorganismi che li hanno uso colore rosulo da qualche egina a quasi 300 a popolazione cresciuta si boghi e geni l'ornidologi e i passionati oggi li bono sempre osservava per uso più gran piege.
3: E se volete assistere anche in Sicilia allo spettacolo dei fenicotteri rosa che nidificano nella nostra isola, e questo è il momento migliore, dovete spostarvi nelle nostre zone umide e costiere, in particolare nella riserva naturale Saline di Priolo, unico sito di nidificazione, e alle saline di Trapani e Pacego. Quest'anno ci sono stati molti avvistamenti, ma uno in particolare ha destato l'attenzione degli ornitologi. Un gruppo di fenicotteri rosa che era stato già avvistato nel 2023 ha scelto il lago di Pergusa di Enna. Poi ad ottobre dell'anno scorso un altro stormo lo ha raggiunto per svernare in Sicilia, adesso sono circa una quarantina gli esemplari di questa specie che abitano la riserva naturale. Questa specie di uccelli, che solitamente in Sicilia troviamo nelle saline o in luoghi dove il livello dell'acqua è poco profondo, adesso ha scelto questo lago proprio perché il lago sta assumendo sempre di più i connotati di una laguna.
0: E come diceva la nostra ospite, a Molentargius sono circa 1500 le coppie presenti, ma i fenicotteri complessivamente presenti nel parco sono, pensate, 10.000. È uno spettacolo straordinario che i cagliaritani quotidianamente veramente ammirano. E intanto il parco di Molentargius finalmente si è dotato anche di un piano e ha impiantato un ulivetto sperimentale, un passo decisivo per la ricostruzione del tessuto agricolo della piana di Isarenas, che del parco è parte integrante.
2: E ora un pezzo musicale con una lettera mandata a Merica Zutana o gruppo S, stiamo a sente subito un campesino.

0: E adesso ci spostiamo ad Orano, in Algeria, per parlare insieme ad Amara Lahous, scrittore, giornalista e antropologo algerino, del suo ultimo romanzo, La fertilità del male, edito da EO e tradotto dallo studioso e arabista Francesco Leggio. Amara Lahous, nato in Algeria ma con cittadinanza italiana dal 2008, adesso vive negli Stati Uniti ed è noto per i suoi romanzi bilingue, in arabo e in italiano, che esplorano l'immigrazione e l'identità multiculturale. In tutti i suoi romanzi, ma in particolare in questa sua ultima opera, un giallo di inchiesta ambientato appunto ad Orano nel 2018, Amara Lahous utilizza un modello particolare per raccontare e analizzare la storia dell'omicidio di Miloud Sabri, eroe della guerra di indipendenza algerina. Questo modello è quello appunto dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia. L'autore è legato a Sciascia da una profonda affinità letteraria e vede nello scrittore siciliano un maestro che riesce a raccontare la complessità del potere, la corruzione e la società attraverso la lente del giallo e dell'impegno civile.
1: Leonardo Sciascia è stato un modello e rimane per me un modello straordinario per varie ragioni. Prima di tutto, l'idea fondamentale di Leonardo Sciascia è quella che possiamo riassumere: non lasciare la storia ai storici, cioè gli scrittori devono lavorare sul materiale storico, sulla storia, e questa idea mi ha sempre colpito, e qui infatti il romanzo racconta 60 anni della storia algerina. Sciascia aveva capito che il passato è uno specchio fondamentale per capire la realtà, per capire il presente. La seconda questione importantissima è quella del ruolo della religione nella vita pubblica, e cioè la religione, quando si mette in politica, in realtà fa un doppio danno: danneggia la politica e danneggia la religione stessa.
0: Il potere, quello dei piani alti, l'esercito, i servizi segreti e la politica. Tu fai continui rimandi al passato per spiegare le storie di questi singoli personaggi che vengono continuamente influenzate anche nel presente.
1: Esatto, e qui Sciascia, quando Sciascia dice, dopo la sua esperienza parlamentare, quando dice che il potere è altrove, cioè il potere non è nelle istituzioni, noi pensiamo che ci sia il potere, ma chiamiamolo stato profondo, deep state, chiamiamolo l'antistato, insomma il potere è da qualche parte, ci sono persone che manipolano i personaggi da dietro le quinte.
0: Uno dei tuoi personaggi esordisce con questa frase: il male è fecondo, il bene è sterile, le vittime imparano a torturare da loro aguzzini. È una frase attualissima se pensiamo a questo momento storico, no?
1: Sì, assolutamente. Qui torniamo ancora una volta a Sciascia, quando gli hanno chiesto: ma tu sei pessimista? E Leonardo Sciascia ha detto: io non sono pessimista, finché continuo a scrivere non sono pessimista. Sì, la realtà è questa, che noi viviamo e non siamo contenti, assolutamente. Io parlo dall'America oggi e dico: non siamo contenti per niente di quello che sta succedendo qui in America, quello che sta succedendo nel mondo. Però il fatto già che scriviamo è un atto di ottimismo, perché crediamo nel cambiamento e non siamo pronti ad alzare la bandiera bianca, continuiamo a resistere, e già la resistenza al male è un atto positivo.
0: Qual è la lezione di Sciascia che viene fuori da questo tuo ultimo lavoro?
1: Questa è una bellissima domanda, e quello che Sciascia diceva: la Sicilia come metafora. Lui intendeva metafora molto italiana, diciamo, però io, conoscendo l'Algeria, scrivendo sull'Algeria, conoscendo l'Italia e l'Algeria, dico la Sicilia come metafora mediterranea.
2: Travaillant nanta u passato, diwa si u material storico per inventare, rinua per via la scrittura, un messaggio d'Amara Lahous importante, a lideratura già predante borte spalancate, u passato è l'intervene come un fanale che ci mostra a strava seguida, creazione, qui lideraria e passato su aspetto ue parole messe in opposizione, una dualità che Amara Lahous volerebbe sguassare.
0: E prima di incontrare Leonardo Sciascia come scrittore, Amara Lahous ha incontrato la Sicilia quando appunto viveva in Algeria, ha letto tantissimi testi, storie, racconti italiani tradotti in francese. Poi un giorno, mentre era studente appunto di filosofia all'Università di Algeria, ha incontrato nel suo percorso un testo di Sciascia, Il mare color del vino, e lì rimase colpito dal fatto che Sciascia lasciò scritto in arabo, nel capitolo dedicato a Giufà, il nome di Giufà appunto scritto in caratteri arabi, e da lì cominciò appunto questo suo amore, questa sua passione per la Sicilia e per Sciascia. Quando poi è arrivato in Italia, Amara Lahous ha cominciato a leggere seriamente Sciascia, e poi c'è stato nella sua vita anche un altro incontro molto particolare che lo ha, come dire, influenzato parecchio, ed è stato quello con Vincenzo Consolo, che quando ha saputo che lui era algerino, come racconta lui stesso fuori dall'intervista, gli brillavano gli occhi. E diciamo erano tempi abbastanza particolari dopo l'11 settembre, per cui di dire di essere musulmano, arabo, comunque musulmano significava portare una croce, ma consolo lo tranquillizzò dicendo che era stato proprio grazie agli arabi e musulmani che la Sicilia si era potuta sviluppare, perché avevano portato gli agrumi e il sistema di irrigazione, quindi aveva una visione completamente diversa da quella che appunto circolava in quel momento.
3: E allora ricordiamo il titolo del suo romanzo, La fertilità del male. La musica dalla Sardegna, Thank Grog We Are Atheist, il disco che riassume 20 anni di studio e ricerca dei Bordello, un gruppo che ripropone in Sardegna le sonorità di derivazione celtica e irlandese. Un disco live a cui hanno partecipato numerosi musicisti che hanno affiancato il gruppo storico composto da Pietro Fiori alla voce, Raffaele Fanciulli al basso, Andrea Fanciulli alla chitarra e Peppino Anfossi al violino. E del gruppo ascoltiamo The Night Paddy Murphy Died.
4: Oh, then. The night that Paddy Murphy died is a night I'll never forget. Some of the boys got a lot of drunk and they anger sober yet. As long as the bottle was passed around, every man was feeling gay.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si verificano code in entrata alla Tisana per entrambe le provenienze. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, attenzione ad un veicolo in avaria segnalato in direzione Trieste tra Palmanova e il bivio per la 34. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. La polizia della capitale tedesca Berlino ha reso noto che una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite, delle quali 8 in modo serio e 3 in condizioni critiche, a causa di una vettura che è entrata nel parco Tiergarten e si è scagliata contro la folla che stava celebrando il Gay Pride. Per gli investigatori il conducente è stato identificato, a 21 anni, ha parenti nella capitale, è legato ad ambienti islamici ed è stato rilasciato dal riformatorio nel maggio scorso. L'uomo, fuggito a piedi, rimane ricercato in un'imponente caccia all'uomo in tutta la città. Le forze dell'ordine e la procura continuano i rilievi sul mezzo e le verifiche sulla dinamica dell'attacco, mentre l'area resta blindata. Il premier francese Le Cornu ha dichiarato che le prossime ore potranno essere difficili perché la situazione rimane particolarmente critica, riferendosi agli incendi in corso nella Gironda, nel sud-ovest del paese. Ieri il cambiamento delle condizioni meteo ha mutato profondamente la dinamica del fuoco. Dopo un lieve miglioramento, le previsioni ritornano sfavorevoli, ha avvertito il premier al termine del vertice interministeriale di crisi a Parigi. Nella contea britannica di Essex, una ventina di vigili del fuoco sono stati ricoverati dopo che un incendio si è propagato ad un deposito di fertilizzanti, provocando una forte esplosione. 3 autopompe e 2 veicoli dei vigili del fuoco sono andati distrutti. Il capo dei vigili, Hilton, ha dichiarato che l'incidente è stato uno degli interventi più difficili e complessi a cui il servizio antincendio e di soccorso della contea ha risposto negli ultimi anni. Un vasto incendio divampato nel quartiere del Queens, a New York, ha causato il ferimento di 21 persone e di 17 vigili del fuoco. Il rogo, scoppiato in un edificio con struttura in legno costruito un centinaio d'anni or sono, si è propagato a 2 palazzi vicini. Per domarlo sono stati impiegati oltre 250 tra vigili del fuoco e personale sanitario. Le autorità hanno riferito che il comando dei vigili del fuoco sta indagando per chiarire le cause dell'incendio. Radio Capodistria, sono le 10.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.
2: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Giuseppe Signorelli.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata alla Tisana in ambo le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert sempre in ambo le direzioni. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
6: Vi riproponiamo oggi una puntata di
7: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
6: Buongiorno a tutti voi, benvenuti, bentrovati, bentrovate a una nuova puntata di Punto a Capo, l'appuntamento di Radio Capodistria con i libri, la cultura, la letteratura. C'è un piccolo fenomeno a cui si assiste da un po' di anni a questa parte, un gran parlare, discutere di traduzione, la traduzione letteraria che esce dagli ambiti specialistici per diventare protagonista di festival, di incontri, di rassegne. La figura del traduttore, senza il quale una larghissima parte della letteratura mondiale resterebbe fuori dalla portata di noi lettori, a

0: acquistato maggiore visibilità, importanza e riconoscimento, e a dimostrarlo c'è anche il bel seguito di pubblico che hanno a Capodistria gli appuntamenti sulla traduzione letteraria a cura di Asna Cebron, che si svolgono a Palazzo Pretorio, traduttore, nobile, coautore, il titolo del ciclo. Ultimissima ospite in ordine di tempo, Patrizia Raveggi, una fra i più apprezzati traduttori italiani dalla lingua slovena, e l'ascolteremo tra poco. Toscana di Siena, laureata alla Normale di Pisa, al suo attivo anche un'importante carriera nell'area della promozione culturale del Ministero degli Affari Esteri di Roma, prima come lettrice di italiano nelle università di Nairobi e di Lubiana fra gli anni 70 e 80, poi come consigliere culturale presso le rappresentanze diplomatiche italiane di vari paesi, direttrice di istituti italiani di cultura all'estero, compreso, ci piace ricordarlo, quello di Zagabria. Ad oggi sono una cinquantina le traduzioni dallo sloveno firmate da Patrizia Raveggi, per la massima parte di autori contemporanei, specialmente di narrativa, ma anche di poesia e di letteratura per l'infanzia. E fra gli altri, tutto Goran Vojnovic, o quel giallista di successo che Tadej Golob, fino a Marco Kravos e a Vitomil Zupan. L'incontro che l'ha vista ospite a Capodistria ci ha offerto l'occasione per farle qualche domanda e conoscerla meglio, a cominciare da quel titolo traduttore, nobile, coautore, che racchiude in sé un'affermazione di principio. Quanto è d'accordo Patrizia Raveggi? La nostra intervista comincia da qui, o meglio dalle sue riflessioni sulla delicata pratica della traduzione. L'ascoltiamo insieme.
1: Beh, diciamo che qui si entra nel campo della definizione di cosa sia tradurre, no? Che è un campo talmente dibattuto da talmente tanti anni che, a partire da San Girolamo, diciamo, già lui lo diceva, no? Io non traduco la lettera, traduco lo spirito della Bibbia, no? Non ci sbagliamo. Cosa significa tradurre? È un'operazione complessa, perché bisogna intanto capire che cosa, cos'è. Insomma, non possiamo non pensare a Umberto Eco, no? Dire quasi la stessa cosa. Sembrerebbe semplicissimo tradurre e dire la stessa cosa in un'altra lingua, ma è dire la stessa cosa. Va bene? La stessa. E allora dobbiamo capire cos'è stessa, cosa vuol dire stessa. Già quando cerchiamo un sinonimo sappiamo che un sinonimo non è mai la stessa cosa. Due parole non sono mai esattamente, anche se sono sinonimi, non è che sia
0: il sinonimo perfetto, non sempre si trova.
1: Non c'è. Così poi le parafrasi, le riscritte, stessa non esiste. Poi cosa? Cos'è questa cosa? Questo testo che dobbiamo tradurre, cos'è? Lo sappiamo? No, dice Umberto Eco, non lo sappiamo. E non sappiamo neanche cosa vuol dire dire. Quindi dire la stessa cosa proprio non esiste. Allora proviamo a dire quasi la stessa cosa. E allora dobbiamo stabilire i limiti di questo quasi, quanto è flessibile questo quasi. Quindi a questo punto si inizia un processo che è all'insegna della negoziazione. Quindi bisogna negoziare. Tradurre è negoziare. Negoziare e interpretare. E poi il terzo punto, che per me forse è anche quello che considero più importante, quando si pensa di trasferire un'opera letteraria di un autore da una lingua all'altra, significa dargli ospitalità nella propria lingua, alla propria lingua, non è soltanto la propria lingua, è anche il proprio linguaggio. Quindi si tratta di riscrivere, il traduttore scrive i libri degli altri, riscrive quel libro. Però lo riscrive nel rispetto, non nella fedeltà, quello è un concetto superato e obsoleto, ma nel rispetto, nella lealtà. Cioè quella famosa frase: ti ho molto amato, ti ho tradito, ma ti sono stato leale. Cioè ho rispettato non la lettera del tuo testo, ma l'intenzione del tuo testo. E per questo ho potuto portarlo nel mio, gli ho dato ospitalità senza ridurlo a me, non l'ho integrato, quella famosa parola, quell'integrazione che è il tentativo di ridurre l'altro a se stessi, no, non ti ho ridotto a me, però ho, del tuo testo ho colto lo spirito, come San Girolamo, in fondo torniamo a San Girolamo. Ecco, direi che questo è il coautore, è chi scrive rispettando lo spirito dell'intenzione, lo spirito del testo originale, sapendo, avendo ben chiaro che mentre il testo originale è uno e unico, le traduzioni cambiano, possono essercene infinite.
0: E adesso arrivo a un'altra domanda che l'avranno fatto chissà quante volte, cioè come ha scelto di imparare la lingua slovena e di tradurne poi la letteratura. Si torna indietro nel tempo, dottoressa.
1: Sì, non è stata proprio una scelta, è stata una questione di sopravvivenza, come la canzone di Gino Paoli, la famosa canzone, dice: stare con te è una questione di sopravvivenza, io senza di te non posso vivere, anche senza i tuoi difetti, tu, i tuoi capelli, è una canzone d'amore. Ecco, potrei dire un po' la stessa cosa per lo sloveno. Senza la lingua slovena non sarei sopravvissuta in quella città di Lubiana in cui fui catapultata.
0: Lei faceva la lettrice all'università.
1: Allora, andò così, mi ero appena laureata e con questa mia mania dei viaggi, perché questa però è stata sempre un po' un'idea fissa, fin da piccola avevo quest'idea fissa del viaggio, e andai al Ministero degli Esteri per vedere come si faceva andare all'estero, se non lo sapevano loro, il Ministero degli Esteri avrà qualche modo. E loro mi dissero: faccia il concorso per le università. All'epoca, essendo io laureata in lettere, non potevo fare il concorso diplomatico perché per quello non andava bene la laurea in lettere. Poi dopo hanno ammesso anche i laureati in lettere, ma all'epoca no. E quindi io feci questo concorso. Per la prima volta mi mandarono a Nairobi. All'inizio andai all'università di Nairobi, di cui ho ricordi bellissimi, perché ho conosciuto Alex Zanottelli, un comboniano, un religioso comboniano, fondatore di Nigrizia, e sempre in prima linea per gli emarginati. Lui viveva nelle bidonville della città, andava lì, dormiva lì. Non si era mai sicuri se sarebbe tornato, perché c'era un livello di pericolosità altissimo, e continua tutt'oggi la sua lotta nei bassifondi di Napoli, nel quartiere spagnolo, nei quartieri più difficili. All'epoca io lo paragonai a Cristo, no? Veramente, alzati e cammina.
0: Un incontro forte.
1: Un incontro straordinario. Poi conobbi anche amico di Alex, perché ho scoperto che erano nati nello stesso anno, ma non per quello naturalmente, ma perché si intendevano intellettualmente, un grande scrittore kenyota, Ngugi wa Thiong'o, altro personaggio straordinario che aveva studiato inglese, aveva un nome inglese e tutto. A un certo punto ebbe l'illuminazione e disse: ma questi inglesi, basta con gli inglesi, ci hanno colonizzato. E cambiò il nome e smise di scrivere in inglese e scrisse nella lingua ingikuyo, la lingua locale.
0: E poi a un certo momento le venne un po' di nostalgia voglia di tornare in Europa.
1: Mi mancava la cultura europea, così dissi al ministero: mi volete trasferire in Europa da qualunque parte, voglio la cultura europea. Sventurata veramente. E così il primo posto libero era a Lubiana e mi mandarono a Lubiana. Feci un piccolo intervallo a Siena, da Nairobi a Siena, e poi a Siena in macchina salì a Lubiana. Ecco, così.
0: Ma ecco, c'è così questa convinzione che le lingue slave risultino particolarmente ostiche agli italiani, è vero?
1: E per gli italiani indubbiamente sì, è una lingua molto difficile.
0: Lei lo sloveno in quale misura l'ha imparato e come l'ha imparato?
1: Come si imparano le lingue? Intanto per necessità andavo in giro con questo librettino dove mi scrivevo le parole tipo pane, frutta, insomma, le cose necessarie a sopravvivere. Perché insomma non è che all'epoca ci fossero i supermercati, dopo uno va e raccoglie e poi va e paga con il suo carrello. No, bisognava chiedere alla commessa. E io cosa chiedevo? Non sapevo neanche una parola.
0: E alla traduzione del suo primo libro, come ci è arrivata e poi di che libro si trattava? Di che libro si trattava? Cioè, qual è stato il primo libro che lei ha tradotto?
1: Sì, ho cominciato con cose non letterarie, con appunto libri di storia. All'epoca c'era ancora la Jugoslavia, quindi veniva all'ordine addirittura da una casa editrice di Belgrado. C'era un libro sul Lubiano, un libro sulla Slovenia, libri storici, libroni grandi. Infatti lì andavo all'università, al Dipartimento di Storia, per consultarmi su certe frasi che non capivo. Cioè, seriamente, l'avevo presa seriamente questa cosa. E poi anche manuali turistici, e cose del genere, non letterarie. Poi appunto, come dicevo, è apparso il Deus Ex Machina, la casa editrice di Trieste, con alla sua testa all'epoca diretta da Marco Kravos.
0: Poeta e vivente, ci piace ricordarlo, un protagonista della cultura triestina, non solo sloveno-triestina, ecco.
1: È anche molto amato, no? Direi che è uno degli intellettuali e poeti più amato di questo confine.
0: Ed è stato lui che le ha fatto fare il salto?
1: È stato lui che mi ha dato da tradurre prima le sue poesie, i primi testi letterari sono stati proprio le sue poesie. E mi ricordo come mi bacchettava, no? Così no, cosa no, E poi piano piano, dopo le poesie, siamo arrivati a Cyril Cosmaccio. È stato questo salto nella prosa, che però è una prosa talmente sublime che veramente è come una poesia, è stupenda.
0: E Cosmaccio, l'autore che lei ha amato di più fra i tanti che ha tradotto?
1: Ma sai cos'è? Veramente gli autori che ho tradotto li ho amati tutti molto, perché anche mi ero data una regola che di autori letterari avrei tradotto solo quelli che mi piacevano, che sentivo affini. Quindi diciamo Cyril Cosmaccio l'ho ammirato tanto, diciamo però che ho un forte rapporto affettivo con Goran Vojnovic, che l'ho seguito da, diciamo, proprio da ragazzino, era un ragazzo giovane. Con Cefuri Raus era di una maturità straordinaria.
0: Lei si è occupata in buona parte di autori contemporanei, cioè parliamo degli autori delle ultimissime generazioni, no? Ecco, qualche classico, ma per il resto
1: sì.
0: Narrativa e poesia contemporanea.
1: Sì.
0: E che cosa vorrebbe tradurre? Che cosa sta traducendo? Che magari in attesa di uscire, dottoressa Ravigi?
1: Beh, qualunque cosa scriva Goran Vojnovic sono pronta a tradurla, perché non tollererei che nessun altro gli desse voce.
0: È suo proprio, è suo, ormai è suo.
1: È mio. No, ma poi è veramente una persona straordinaria, oltre che... E poi Dušan Šarota. Ecco, io ho tradotto soltanto Panorama, ho provato, ho proposto anche le altre successive opere e precedenti, perché... È un altro che scrive magnificamente, poi quello che lui scrive è anche di grande interesse, i contenuti. Diciamo, al solito, no? Quando un'opera è veramente letteraria, la forma si fonde con il contenuto, con il significato, e quella è l'opera, no? E questo in Dušan Šarota lo si vede pagina per pagina.
0: Lei però non è una semplice traduttrice, ho letto che si occupa poi anche dell'aspetto, diciamo così, che riguarda la divulgazione o la promozione non solo degli autori ma anche della letteratura slovena in generale. È così? E che posto occupa allora, a suo parere, la letteratura slovena in Italia?
1: Diciamo che uno dei miei desideri sarebbe che l'italiano, il lettore italiano, lettore sì certamente, perché non chi non legge no, ma insomma le persone portate alla lettura, e nel loro cerchio, nel loro ambito di interesse, inserissero anche la letteratura slovena. E questo non soltanto in Friuli, Venezia, Giulia, dove bene o male, diciamo, si sa che la Slovenia esiste e che ha anche una letteratura, ma fuori, diciamo, scendendo verso sud, che so, c'è Bologna, e poi andando un po' più giù la Toscana, e poi Roma, e poi scendendo la Calabria, la Sicilia. L'Italia è grande, vorrei stabilire dei punti dove la letteratura slovena viene riconosciuta, ecco, viene apprezzata per la potenza, per la bellezza che ha, per la varietà, la profondità. È una grande letteratura, ha dei grandi personaggi, dei grandi nomi che al momento solo gli addetti ai lavori conoscono e pochi altri, a parte naturalmente quelli conosciuti tipo Slavoj Žižek, no? Boris Pacho.
0: Boris Pacho, certamente, che hanno fatto un po' da traino forse anche.
1: Speriamo, io lo spererei, ma non ne sono del tutto convinta. Vorrei che fosse così, che fungessero da traino, ma ancora non vedo che quando si riesce a far arrivare a Roma, mi è capitato un gruppo di lettura, un'opera di un autore sloveno, poi dopo sono entusiasti e chiedono e si interessano, però bisogna fargliela arrivare e questo è il tragitto.
0: Ci vuole impegno
1: e quindi per questo io non mi sottraggo alle promozioni, alle interviste, cerco di farlo il più possibile. E faccio le famose book proposal alle case editrici non solo del Friuli Venezia Giulia, quelle un po' nel resto dello stivale, ecco. Ci tengo molto, penso che sarebbe importante.
0: La ringrazio, grazie mille, è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a lei.

0: E insomma, diceva Patrizia Ravegi, letteratura slovena ancora alla ricerca di un posto al sole in Italia, mentre sul versante della traduzione dall'italiano verso lo sloveno invece cosa succede? Ebbene, non siamo messi male, gli editori sloveni propongono una cospicua offerta di libri italiani in traduzione fra autori classici, altri molto più numerosi, recenti o recentissimi. Tra le ultime uscite c'è anche il bestseller della scrittrice premio Strega Donatella di Pietrantonio, L'Arminuta, e l'ha tradotto per la casa editrice Beletrina Sasha Grachowicz-Fabbri, che salutiamo al telefono con noi, bentrovata.
1: Buongiorno. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: La ringrazio, ci siamo sentite in qualche precedente occasione, un piacere anche per noi ritrovarla per chiederle di raccontarci stavolta qualcosa a proposito della sua traduzione di questo romanzo di grande successo con cui Donatella di Pietrantonio ha vinto nel 2017 il premio Campiello, un libro che è stato tradotto in più di 30 paesi. La storia commovente, lo ricordo, di un'adolescente ritornata o restituita, questo significa L'Arminuta in dialetto abruzzese, dalla famiglia adottiva a quella biologica. Come descriverebbe la sua esperienza di traduzione?
1: Allora, la traduzione è stata molto, diciamo, impegnativa, anche il libro, la storia è molto impegnativa, molto bella. Io quasi, come succede quasi sempre, ho letto prima il libro velocemente, poi piano piano, e mi sono dedicata a vari punti, a vari eventi in questa storia. Comunque, per me quello che è stato molto affascinante era questo conflitto, questi due mondi che si sono incontrati, ovvero anche scontrati, ovvero, cioè, collidono in questo romanzo bellissimo, cioè il mondo rurale e il mondo cittadino. Qua ovviamente abbiamo anche la lingua che è diversa, cioè proprio la distinzione tra il dialetto, ovvero un registro molto basso. Io ho scelto per la versione slovena perché comunque è una lingua che appartiene sempre ad un contesto rurale, cioè un po' più, diciamo, grezzo, e appartiene, ovvero riflette anche un certo conservatorismo, tradizione, i ruoli tradizionali in una famiglia uomo-donna. Poi ci sono anche gli stereotipi come la comunità rom che qui descrive la Pietrantonio, molto molto molto, diciamo, istruttivi, ovvero
0: molto efficace.
1: Sì. Questo mi è piaciuto molto, cioè questo scontro tra due mondi, cioè il mondo cittadino e il mondo rurale. Si vede che comunque il mondo rurale, il mondo dove viene, diciamo, restituita, nel quale viene restituita questa ragazza, questa bambina che non ne sa proprio niente perché è cresciuta in un altro ambiente, in un ambiente cittadino, in una famiglia molto affettuosa. Ovvero lei pensava affettuosa, poi in realtà si è rivelata abbastanza una famiglia normale, piuttosto normale, con i suoi problemi, con le sue sfumature, con le difficoltà, sì, che possono ovviamente succedere a chiunque.
0: E in questo romanzo, lei lo accennava, l'uso del dialetto diventa un marchio differenziale degli spazi e anche degli ambienti sociali, ed è quel dialetto in cui la protagonista si ritrova immersa una volta ritornata nella sua famiglia per forza, come la chiama, cioè la famiglia biologica, una lingua ostica che le risulta più volte incomprensibile. E allora c'è la sorella minore che la protegge e che all'occorrenza fa da tramite linguistico, che le dice: i verbi devi impararli pure in dialetto. Se ho ben capito, lei ha rinunciato a, diciamo, rendere il dialetto abruzzese in un dialetto sloveno e ha scelto un parlato così molto colloquiale invece.
1: Sì, io ho deciso così perché l'ho trovato molto difficile, diciamo, trasferire il dialetto abruzzese in uno spazio sloveno, ovvero in un dialetto sloveno, quindi ho scelto un registro basso con, diciamo, gli errori, ovvero una lingua parlata, una lingua molto molto colloquiale.
0: Le storpiature.
1: Sì, infatti la sorella minore deve tradurre, ovvero deve trasferire il messaggio alla sorella maggiore, ovvero alla sorella che è stata restituita, che è ritornata, perché non conosce i modi. Qui sono più, diciamo, i modi e cioè, i modi più eleganti,
0: il codice non solo linguistico, è solo linguistico, trovare
1: un'altra vita,
0: trovare le parole giuste, la giusta forma, il giusto registro. L'impegno di uno scrittore è spesso una sfida ancora più ardua per il suo traduttore. Dopo l'Arminuta noi procediamo rapidamente, Sasha, c'è un altro libro di prossima uscita di cui lei ha curato in questo caso parte della traduzione, un libro che nasce nell'ambito di un progetto Interreg Italia-Slovenia, Il lungo cammino verso la pace. Non è un romanzo, di che genere di libro si tratta?
1: No, questo non è un romanzo, è un libro, diciamo, un diario con uno stile un po' più, diciamo, giornalistico, dove la protagonista, che è una giornalista e scrittrice italiana, Valentina Ballosurdo, lei ha camminato verso questo cammino, diciamo, della prima guerra mondiale, tracciando in un certo senso il cammino, ovvero il suo bisnonno, dove ha combattuto il suo bisnonno sul fronte isontino durante la prima guerra mondiale. Ed è una storia molto affascinante anche quella, perché la protagonista scopre attraverso varie persone che vivono in quell'ambiente, diciamo, bilingue, ovvero non solo bilingue, ma un ambiente di due culture, di due storie, perché sappiamo benissimo che in Italia il Caporetto significa una
0: sconfitta,
1: certo. Sì, mentre in Slovenia Kobarid significa un miracolo. Quindi abbiamo sempre questi due punti di vista ed è un libro molto molto interessante che a me è piaciuto tantissimo. Mi sono divertita tantissimo a tradurlo, perché anche per dire la protagonista è romana, giornalista romana, e il suo bisnonno veniva dal Lazio, quindi è affascinante trovare anche ora i nomi, diciamo, a Roma, che ricordano un po' questo spazio, i toponimi che ricordano questo spazio al nord-est, in Friuli.
0: E forse lei si è divertita ancora di più nel tradurre, come fa da ormai parecchi anni Sasha Grachowiak-Fabbri, il parlato dei cartoni animati. Quali problemi comporta la loro traduzione? A cosa sta lavorando in questo momento? E dobbiamo salutarci tra poco, quindi la invito ad essere breve.
1: Allora, questa è una cosa che, ecco, di nuovo mi piace molto, perché è una cosa molto specifica, richiede un linguaggio assolutamente di un altro tipo, un linguaggio di nuovo completamente diverso, e questo è il bello, diciamo, del traduttore, non solo il detto traduttore come traditore, ma traduttore come una persona che trasferisce molto bene il messaggio. E in questo senso, in questo caso dei cartoni animati, bisogna trasferire il messaggio ai più piccoli. Adesso sto lavorando sulla traduzione nel cartone animato Nina e Olga, che è stato scritto da Nicoletta Costa, la scrittrice triestina.
0: E, per l'infanzia, molto nota, sì, molto sì, amata.
1: Sì. Lei ha fatto tantissimi libri di Giulio Coniglio, sono i suoi caratteri, Vanina e la nuvoletta Olga. Quindi, e questo qui bisogna veramente fare tutto con molta attenzione, perché bisogna, ovvero, trasferire il messaggio giusto, ovvero anche ci sono le canzoncine, ci sono le battute, che devono essere comprensibili anche per i più piccoli, e questo è sempre una bella sfida.
0: Ecco, ci vuole una particolare sensibilità alla lingua per tradurre testi audiovisivi, testi letterari o non tecnici in generale, un atto creativo, insomma tutti gli elementi che i sistemi di traduzione automatica, per quanto sempre più sofisticati, non possono replicare, almeno per ora. Cosa ne dice?
1: È molto difficile la domanda, è molto giusta, perché sono sempre più presenti questi sistemi di machine translation, ovvero di traduzione automatica, che possono sicuramente essere uno strumento super utile, di molto aiuto, ma non bisogna dipendere da loro. C'è sempre tantissimo lavoro, tantissimo impegno da parte del traduttore. Ci sono le varie sfumature che ovviamente un computer non coglie così bene come li fa una persona, anche una persona con esperienza, senza esperienza, perché bisogna maturare anche certe esperienze. Credo che comunque il computer, ovvero la machine translation, è uno strumento veramente veramente utile, mm-hmm. soprattutto per i testi tecnici, ma per i testi letterari, per i cartoni animati non ancora, per fortuna.
0: Ecco, noi ne siamo felici e sollevati. Con questo ci salutiamo, grazie a Sasha Grachowiak-Fabbri, traduttrice dall'italiano in sloveno ma anche molto impegnata come interprete. Buon lavoro e naturalmente risentirci in altre occasioni che mi auguro non mancheranno. A presto.
1: Grazie, grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
0: Vi abbiamo riproposto una puntata di
2: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in uscita agli svincoli di San Donà di Piave e Cessalto per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso anche in entrata allo svincolo di Latisana in ambo le direzioni. Sempre per traffico intenso sulla stessa 4, code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste, in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno. Il GR di Radio Capodistria in onda alle 12.30, vediamoli. A ottobre il deputato Mić verrà espulso da Resnica Verità. Attentato di matrice islamica a Berlino, bufera nel comune di Rovigno. 4 serate di cinema italiano ancora a Rovigno. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno. Il GR di Radio Capodistria in onda come sempre alle 12.30. A più tardi.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione sul Mediterraneo settentrionale è presente una zona ciclonica di bassa profondità. Aria più umida e calda sta affluendo da sud-ovest. Le previsioni. Oggi inizieranno a formarsi rovesci temporali che persisteranno durante tutta la giornata e fino a sera. Si prevede che saranno più intensi a ovest e nel sud del paese, con possibili rovesci anche nel litorale. Il tempo sarà variabile, con cielo prevalentemente nuvoloso e schiarite ad est. Soffierà vento da sud-ovest. Le temperature massime si collocheranno tra 22 e 28 gradi. L'atmosfera si calmerà gradualmente durante la notte prossima con un progressivo schiarimento. Domani, lunedì, giornata abbastanza soleggiata con possibili brevi rovesci e temporali nell'entroterra nel pomeriggio. Le temperature minime andranno da 12 a 18 gradi, quelle massime saranno comprese tra 25 e 30. Martedì e mercoledì, sole e cielo sereno. Avviso, elevato rischio di incendi in natura nella maggior parte del litorale. Vediamo la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete stradale e autostradale del paese. Rallentamenti segnalati sull'autostrada del litorale in corrispondenza dei lavori stradali a Postumia in entrambe le direzioni. Coda al tunnel delle Caravanche in direzione Austria, 1 chilometro. Code sulle statali Lesze Bled, Dragogna Capodistria, 5 chilometri e Santa Lucia Isola, 3 chilometri. Radio Capodistria, sono le 12.30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti ai fatti del giorno, vediamo i titoli. A ottobre il deputato Mić verrà espulso da Resnica Verità. Attentato di matrice islamica a Berlino. Bufera al comune di Rovigno. 4 serate di cinema italiano ancora a Rovigno. Ancora una buona domenica a voi, iniziamo dagli interni. La vicenda della società ProGross, ceduta a titolo gratuito dal deputato Boris Mić all'imprenditore Rok Snešić e riconvertita in un allevamento di cammelli, continua a far discutere. A condannare il trasferimento dell'azienda è stato anche il leader del partito Resnica Verità, Zoran Stevanović, secondo cui Mić ha ormai superato ogni limite morale. Oltre ad avere lasciato decine di migliaia di euro di debiti tra stipendi, tasse e fornitori, il parlamentare avrebbe ingannato il partito anche sulle proprie condizioni finanziarie e sul titolo di studio. Stevanović ha quindi annunciato che ad ottobre, allo scadere dei 6 mesi dall'inizio della legislatura, termine previsto dalla legge per non perdere il seggio parlamentare, Mić verrà espulso e spinto alle dimissioni. Circa 160.000 passeggeri sono arrivati o partiti dai tre porti di Capodistria, Isole e Pirano lo scorso anno, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. Il porto merci di Capodistria ha movimentato quasi 22 milioni di tonnellate, lo stesso quantitativo dell'anno precedente. Riguardo alla tipologia di merce, il volume maggiore è stato movimentato in containers, il cui peso totale ammonta a 10 milioni di tonnellate, ovvero il 6% in più, secondo quanto riferito dall'ufficio statistico. Incidente con esito fatale questa mattina a Lubiana, dove un'auto guidata da un 25enne è passata con il rosso, scontrandosi con la vettura di un 80enne passato con il verde e deceduto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione dei vigili del fuoco che l'avevano estratto dalle lamiere. Il giovane automobilista è risultato positivo sia all'alcol test sia alla cocaina ed è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Sul posto sono intervenuti la polizia e le autorità competenti per i rilievi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro da trasmettere in procura. Vediamo gli esteri. Una giornata di festa finita in tragedia ieri sera a Berlino, dove un furgone si è scagliato contro la folla durante un evento del Pride. Il bilancio è di un morto e 16 feriti, 3 dei quali in condizioni critiche. La polizia ha lanciato una vasta caccia all'uomo per rintracciare il sospettato. Si tratterebbe di un 21enne già noto alle autorità, uscito nel maggio scorso da un riformatorio e ritenuto vicino a contesti islamici. Un attacco alla nostra società, il commento del cancelliere Merz. Alessia Mitar.
2: L'attacco si è verificato all'interno del parco Tiergarten, dove la vettura ha travolto diversi passanti prima di finire la propria corsa contro un albero e consentire la fuga a piedi del conducente. Dopo aver isolato la zona, le forze dell'ordine hanno avviato un'imponente operazione di ricerca con oltre 2000 uomini, elicotteri e telecamere. Le indagini hanno portato all'identificazione del presunto responsabile nel 21enne Abdul B, soggetto già noto agli inquirenti e considerato vicino agli ambienti islamisti. Pur avendo eseguito la perquisizione del suo appartamento, gli agenti lo hanno trovato vuoto. La polizia ha pertanto diffuso la foto segnaletica, invitando i cittadini a comunicarne tempestivamente l'avvistamento senza avvicinarsi e a condividere qualsiasi informazione utile alle indagini. Diversi tuttavia i punti da chiarire: non è del tutto confermato se il sospettato fosse effettivamente alla guida del mezzo o se a bordo vi fossero altre persone. Molteplici testimonianze, seppur contrastanti, riferiscono infatti di persone che avrebbero riportato ferite da punta e taglio, citando la presenza di un uomo vestito di nero e armato di macete che avrebbe colpito i passanti dopo l'impatto del veicolo. Ferma la reazione delle istituzioni, il cancelliere Friedrich Merz ha definito l'episodio orribile, assicurando pieno impegno per chiarirne la dinamica e punire i colpevoli. Sulla stessa linea il ministro dell'interno Alexander Dobrindt, che ha parlato di un atto vile contro chi festeggiava pacificamente. La vicenda si inserisce in un quadro già segnato da recenti fatti di sangue nei luoghi pubblici in Germania, quali l'accoltellamento vicino al memoriale dell'Olocausto del 2025 e i drammatici attacchi con veicoli registrati nei mesi scorsi tra Monaco e Magdeburgo.
1: Nella contea britannica di Essex, una ventina di vigili del fuoco sono stati ricoverati dopo che un incendio si è propagato a un deposito di fertilizzanti, provocando una forte esplosione. 3 autopompe e 2 veicoli dei vigili del fuoco sono andati distrutti. Il capo dei vigili Halton ha dichiarato che l'incidente è stato uno degli interventi più difficili e complessi a cui il servizio antincendio e di soccorso della contea ha risposto negli ultimi anni.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Croazia, una vera e propria bufera politica, si è abbattuta sulla municipalità di Rovinio. Al centro dello scontro tra il potere e le opposizioni ci sono consistenti e sproporzionate buonuscite concesse ai direttori delle aziende pubbliche locali. Nel mirino delle accuse il sindaco Emil Nimcevic, invitato a dimettersi. Valmer Kuzma.
3: Nella conferenza stampa congiunta ai 3 schieramenti all'opposizione nel Consiglio cittadino di Rovigno, ossia socialdemocratici, la sinistra ambientalista Mogemo e il Partito dei Pensionati, hanno denunciato la totale mancanza di trasparenza nella gestione del denaro pubblico e l'esistenza di contratti segreti a beneficio dei manager delle municipalizzate. Qualche cifra: 70.000 euro lordi di buonuscita al direttore dell'azienda pubblica Valbruna Sport, Branko Rajko, tra l'altro suocero del sindaco Emil Nimcevic. Poi buonuscite di 125 e 130.000 euro ai direttori delle altre 2 aziende pubbliche. Il malcontento per la gestione politica e per lo scandalo delle liquidazioni d'oro si è esteso anche alla comunità degli italiani, che non ritiene più il sindaco una figura di riferimento gradita e garante degli equilibri cittadini. Di fronte a un quadro giudicato insostenibile, le forze di minoranza hanno formalizzato la richiesta più drastica, le immediate dimissioni del sindaco Emil Nimcevic. La palla passa ora alla maggioranza, ossia alla Dieta Democratica Istriana, chiamata a rispondere di una crisi che rischia di paralizzare l'attività amministrativa rovignese.
1: Per affrontare al meglio le ondate di caldo e mettere quindi in sicurezza i lavoratori, ma anche la competitività dell'Unione Europea, i sindacati tornano a chiedere una legge sulle temperature massime. Le istituzioni europee, ma anche i datori di lavoro, secondo la Confederazione dei Sindacati ETUC, dovrebbero considerare una riforma del mercato del lavoro. Erika Paternoschi.
4: Nell'Unione Europea è giunto il momento di predisporre una legge sulle temperature massime con l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori il diritto a pause retribuite, l'accesso all'acqua, all'ombra e agli indumenti protettivi. Questa è la richiesta della Confederazione Europea dei Sindacati ETUC, che torna a sollevare la questione delle condizioni di lavoro in estate, in particolare durante le ondate di caldo. Secondo la Confederazione, infatti, quando le temperature superano i 38 gradi centigradi, la probabilità di incidenti sul lavoro aumenta del 10-15%. 10%. Inoltre l'ETUC rende noto che ogni anno 277.000 infortuni e 230 decessi siano collegati allo stress da calore sul luogo di lavoro. Al contempo solo il 15% dei lavoratori afferma che siano state intraprese azioni per garantire la loro sicurezza. Esther Lynch, segretaria generale della Confederazione, avverte politici e datori di lavoro che possono collaborare con i sindacati in modo da organizzare il lavoro durante le ondate di caldo in modo sensato e sicuro. Secondo le sue parole, costruire la competitività non significa ignorare questo problema, è invece necessario affrontarlo attraverso il dialogo con i sindacati a livello europeo di settore aziendale. La richiesta dell'ETUC però non è una novità, il problema del caldo dovrà essere affrontato, la questione non può più essere rinviata. Per la Confederazione Europea dei Sindacati, modulare il lavoro su tetti massimi di temperature tenute conto le diversità dei settori è diventata una priorità. Se non si interviene per garantire la sicurezza dei lavoratori durante le alte temperature, afferma ancora l'ETUC, l'estate diventerà sempre più un focolaio di scioperi in tutta Europa, agitazioni che ad esempio in Italia sono già in corso, segnala la Confederazione, citando in particolare gli scioperi dei rider in diverse città contro le piattaforme che costringono i lavoratori a continuare con l'ordinaria amministrazione anche quando il caldo si fa più che sentire.
1: 6 persone sono state arrestate e dovranno affrontare l'accusa di preparare un attentato che aveva come obiettivo una sinagoga della periferia della capitale francese, Parigi. Lo ha riferito il procuratore antiterrorismo francese, precisando che i 6, le cui identità non sono state rese note, sono state arrestate dopo che circa 300 persone sono state evacuate quando un veicolo sospetto è stato trovato nei pressi del centro di culto ebraico. Il procuratore ha aggiunto che il complotto è legato all'estremismo islamico. Vediamo la cultura. 4 serate dedicate al cinema italiano contemporaneo animeranno la città di Rovigno a partire da questa sera. Torna infatti l'Italian Film Festival, giornate del cinema italiano, rassegna organizzata dalla comunità degli italiani Pino Budicin, che da 24 edizioni porta sul grande schermo una selezione di pellicole italiane. Beatrice Zizza.
5: Dal 26 al 29 luglio il Centro Giovani Dino Scrapic di Rovigno ospiterà la 24esima edizione dell'Italian Film Festival, giornate del cinema italiano, rassegna organizzata dalla locale comunità degli italiani. La manifestazione rinnova uno degli appuntamenti culturali più consolidati dell'estate cittadina, proponendo 4 serate dedicate ad alcune delle produzioni più interessanti del cinema italiano degli ultimi anni. Le proiezioni inizieranno ogni sera alle 21. Ad aprire il festival domenica 26 luglio sarà il film Gloria, ambientato nella Venezia di fine Settecento, dove un gruppo di giovani musiciste sfida le convenzioni del tempo attraverso la propria arte. Lunedì sarà la volta di Settembre, racconto corale che intreccia le vicende di personaggi accomunati dal desiderio di dare una nuova direzione alla propria vita. Martedì il pubblico potrà assistere a Piccolo Corpo, un intenso racconto ambientato nel nord-est italiano di inizio Novecento, che segue il viaggio di una giovane madre tra fede, superstizione e speranza. A chiudere la rassegna, mercoledì 29 luglio, sarà La vita da grandi, storia di 2 fratelli che dopo anni di lontananza imparano a riscoprirsi e a fare i conti con i propri sogni e le proprie fragilità. Con una programmazione che spazia dal film storico al dramma contemporaneo, passando per il racconto intimista e quello di formazione, l'Italian Film Festival di Rovigno conferma anche quest'anno il suo obiettivo di promuovere il cinema italiano e offrire al pubblico un'occasione di incontro e di confronto attraverso il grande schermo.
1: Radio Capodistria, ore 12:41. Si chiude qui i fatti del giorno in redazione Franco De Stefani e Alessia Mitar. La realizzazione tecnica è stata curata da Elio Valentic. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 13:30 con le notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
6: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano!

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre verso Venezia. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata allo svincolo di Latisane in ambo le direzioni e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Rallentamenti sempre verso Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro e in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: anche la domenica. Ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

delle stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara, e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: L'intervista.
1: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
1: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
2: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo e un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
1: Sì.
2: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
1: non è tra,
2: no?
1: I più famosi, esatto,
2: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
1: È verissimo.
2: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
1: Sì.
2: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
1: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
2: Bravo.
1: Con artisti incredibili, no?
2: Bravo, bravo. Infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali. Infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta,
1: certo,
2: internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
1: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
2: esatto,
1: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
2: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
1: Grazie per
2: ascoltare
1: essere...
2: la mia musica su Spotify.
1: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
2: Grazie a te, Riccardo. Keep on.

0: Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica.

Da Torino, Aurora Baldini, Distanti è il titolo del suo singolo, col doppio gioco perché di apostrofo istanti, quindi distanti in più sensi. Adesso è il momento di andare al mare.

0: un'estate al mare, inevitabile ricordare Giuni Russo, meravigliosa, inimitabile. Questa è una versione novità di Alessandro Ristori, a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale,

0: Lontano. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Radio Capodistria, notizie.
3: L'informazione delle 13.30. In vista del primo anniversario della perquisizione alla fattoria Perschmann nella Carinzia austriaca, un'operazione condotta dalla polizia il 27 luglio dello scorso anno durante un campo antifascista e poi dichiarata illegittima e sproporzionata, il Ministero dell'Interno austriaco ha emanato nuove direttive operative. Il provvedimento stabilisce che nei luoghi della memoria legati alla storia della minoranza slovena e in altri contesti sensibili, gli agenti debbano sempre favorire il dialogo rispetto alla repressione, valutare la proporzionalità degli interventi e stabilire un contatto preventivo con i gestori dei siti. La misura recepisce le indicazioni di una commissione d'inchiesta che ha già visto l'attuazione di gran parte delle sue raccomandazioni e l'avvio di una collaborazione diretta tra il Museo Perschmann e la polizia. Il vasto incendio che ha investito la Gironda nel sud-ovest della Francia minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Lo ha riferito la prefettura della Gironda, precisando che le fiamme hanno finora distrutto circa 42.000 ettari di terreno e che da mercoledì scorso sono state evacuate 220.000 persone. L'autostrada tra Bordeaux e la Spagna è stata richiusa per una sessantina di chilometri e dalla notte scorsa è in corso l'evacuazione di altre città situate a sud-est o vicino a Bordeaux. In Iran è trascorsa una seconda notte senza interventi militari da parte delle forze statunitensi. Secondo fonti del Pentagono citate da CNN, le operazioni sono state temporaneamente sospese in seguito alle preoccupazioni espresse dal capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Kane. Durante un vertice con il presidente Trump, Kane ha evidenziato il rischio di esaurimento delle scorte di munizioni. Nonostante le iniziali minacce di escalation, Trump ha quindi respinto la proposta del Pentagono di effettuare un piano di attacchi prolungati, optando per riaprire il canale diplomatico. Questa tregua riapre lo spiraglio per un negoziato tra Washington e Teheran dopo giorni di duri scontri nello stretto di Hormuz. Sei persone sono state arrestate e dovranno affrontare l'accusa di preparare un attentato che aveva come obiettivo una sinagoga della periferia della capitale francese, Parigi. Lo ha riferito il procuratore antiterrorismo francese, precisando che i sei, le cui identità non sono state rese note, sono state arrestate dopo che circa 300 persone sono state evacuate quando un veicolo sospetto è stato trovato nei pressi del centro di culto ebraico. Il procuratore ha aggiunto che il complotto è legato all'estremismo islamico. Radio Capodistria, sono le 13.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 15.30 con le notizie flash. A più tardi.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Si verificano code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, in direzione del confine di Stato, si verificano lunghe code per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Vi anticipo che domani, lunedì 27 luglio, in orario notturno, a partire dalle ore 23 e fino alle 5 del mattino successivo, avverrà la chiusura del tratto tra Soave e Montebello in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordo nel salutarvi di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo le notizie delle 15.30. In seguito all'attentato di ieri sera a Berlino, durante il quale un 21enne a bordo di un furgone bianco si è scagliato contro la folla, un evento della comunità LGBTQ+, si susseguono unanimi le condanne da parte delle istituzioni e dei leader di diversi paesi. Un fermo rifiuto di ogni forma di odio ed estremismo è giunto dai vertici dell'Unione Europea e dei capi di Stato e di Governo, tra cui rappresentanti di Francia, Italia, Regno Unito e Irlanda. Alla scia di sdegno e alla solidarietà verso la Germania si è unita anche la Slovenia tramite il proprio Ministero degli Esteri. Intanto media tedeschi riferiscono l'arresto di un uomo di nazionalità iraniana che, secondo la polizia, era a bordo del veicolo. Il primo ministro britannico Andy Burnham, succeduto a Keir Starmer, ha dichiarato alla BBC che nei rapporti con il presidente statunitense Donald Trump metterà sempre al primo posto gli interessi nazionali, dicendosi pronto a sostenere posizioni divergenti qualora fosse necessario. Nonostante un passato segnato da tensioni tra Stati Uniti e Regno Unito, accentuatesi sul dossier iraniano, e le recenti critiche di Trump, che aveva definito Burnham estremamente liberale, il loro primo colloquio telefonico si è svolto in un clima cordiale, con il leader statunitense che si è detto aperto alla collaborazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato l'imminente invio di ulteriori 30.000 soldati nordcoreani e nuovi lanciamissili a supporto della Russia, con preparativi già in corso nella regione di Voronezh. Secondo l'intelligence di Kiev, questa mossa conferma che Vladimir Putin non intende negoziare la pace, ma si prepara a un'escalation autunnale. Zelensky ha inoltre ammonito che la cooperazione strategica tra Mosca e Pyongyang, rafforzata dal trattato di reciproca assistenza militare del 2024, è giunto dopo un primo invio di 15.000 uomini, permette al governo nordcoreano di acquisire esperienza bellica sul campo, rappresentando una minaccia globale che supera i confini del conflitto ucraino. Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato l'approvazione di 763 nuove unità abitative nell'insediamento di Eli, una decisione che porterà a triplicare le dimensioni della colonia situata a sud di Hawara, nel nord della Cisgiordania. Smotrich, che detiene anche deleghe alle infrastrutture in Cisgiordania presso il Ministero della Difesa, ha motivato il provvedimento spiegando che si inserisce nel piano di sviluppo degli insediamenti e di rafforzamento della presenza israeliana nei territori di Giudea e Samaria. Ha inoltre precisato che i nuovi quartieri saranno dedicati alla memoria di alcuni soldati residenti nella comunità e caduti in combattimento, tra cui suo cugino Amishar Ben David. Si conclude oggi la 113esima edizione del Tour de France, iniziata lo scorso 4 luglio. L'ultima tappa parigina è stata ridotta a circa 89 km a causa del reindirizzamento dei servizi di sicurezza verso le zone della Francia colpite da gravi incendi. Il percorso prevede due giri supplementari attorno agli Champs-Élysées e un finale caratterizzato da tre passaggi sulla salita di Montmartre, prima dell'arrivo previsto in circa due ore dalla partenza della 17.50. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar è pronto a conquistare la sua quinta vittoria generale. Tra i protagonisti attesi anche i connazionali Jan Tratnik e Matej Mohoric, con quest'ultimo particolarmente favorito dal tracciato. E per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è fissato alle 17.30 sempre sulle onde di Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata e a più tardi.
2: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni,
4: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco.
5: Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
4: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
5: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche, come sempre, tanti servizi interessanti, e negli stili di copertina c'è, incredibile ma vero, un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70, che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso, ancora continuano, e ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, e beh, loro non sono mai stati nemici tra loro. Infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
4: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto. Io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
5: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora zompetta sui palchi, e compagni. Ma la cosa molto bella, molto interessante è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
4: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
5: Rolling Stone,
4: Foreign Tanks.

0: E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti, insomma, che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Bisuraga, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
1: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
0: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, leggende, a territori, no? Come...
1: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo, esatto, poi vedremo, esatto, che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
0: E che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole, il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è una ricerca di... Diciamo qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
1: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita è la propria forza interiore. E quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Okay. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito. Ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
0: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule
1: Naufraghi. Perché?

0: E adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di un suo prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista, lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta, o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Com'è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. E sì. Allora, parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
2: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono. Però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo.
2: Ciao e grazie
1: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova a Atalanta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo, è un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo. E diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente, in questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Mui Hura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, dà un consiglio che vado a leggervi. Per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Mui Hura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati, un saluto dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si viaggia in coda verso Venezia fra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, mentre sulla carreggiata in direzione Trieste segnaliamo code unicamente nei pressi della barriera. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre anticipiamo, per quanto riguarda la 4 Brescia-Padova, che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Peperoncino.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora un buon pomeriggio e una buona domenica dalla nostra redazione. Segnaliamo a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code fra Duino e la barriera di Trieste-Lizard in direzione Venezia, mentre sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code unicamente nei pressi della barriera. Restiamo sulla 4, ci spostiamo sul tratto di competenza CAV per segnalare rallentamenti in direzione Milano dovuti al traffico intenso tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13. Bologna-Padova. Ci spostiamo quindi proprio sulla Brescia-Padova, dove si viaggia rallentati con code nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro sulla carreggiata in direzione Milano. In chiusura ricordiamo, come di consueto, che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste e a vostra disposizione tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste e a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggio.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miria Monica. Da sorseggiare con le canucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Fonti di stampa tedesca hanno riferito che è stato arrestato un uomo che, secondo la polizia, si trovava nel furgone che si è lanciato sulla folla del Pride a Berlino. Secondo le fonti, si tratterebbe di un cittadino tedesco di origine libanese e sostenitore dello Stato islamico. Noto alla polizia per lesioni personali gravi, estorsione, rapina, nel maggio scorso era stato rilasciato da un istituto penale minorile dopo essere stato condannato per preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato. Il vicepresidente del Parlamento iraniano Ali Niqzad ha dichiarato la totale prontezza dell'Iran a punire severamente gli Stati Uniti e Israele qualora intraprendessero azioni rischiose, invitando gli statunitensi a frenare il proprio presidente prima che i soldati tornino in patria nelle bare. Niqzad ha inoltre sottolineato che il regime nello stretto di Hormuz non tornerà alle condizioni antecedenti agli attacchi statunitensi, esortando Trump a ritirarsi dalla regione per evitare sconfitte peggiori. Infine, il vicepresidente ha rivolto un avvertimento agli europei, richiamando in particolare la Bulgaria e il nuovo governo britannico affinché smettano di assecondare le politiche statunitensi e non intervengano in questioni che non li riguardano. Il presidente statunitense Trump ha nominato il generale di corpo d'armata Kevin Admiral quale nuovo comandante delle forze terrestri statunitensi in Europa ed Africa, con sede a Wiesbaden in Germania. Lo ha riferito il Pentagono, precisando che Admiral dovrebbe anche assumere il comando del Landcom, il responsabile delle forze terrestri NATO. Admiral potrà essere nominato ufficialmente solo dopo l'approvazione del Senato. Il suo trasferimento segnerebbe un passaggio chiave nella struttura di comando delle forze statunitensi sul fronte europeo e africano. La giornata di sabato è stata caratterizzata da una straordinaria mole di lavoro per i soccorritori alpini sloveni, chiamati a portare a termine molteplici interventi di emergenza, resi ancor più complessi dal frequente ricorso all'elisoccorso. L'attività si è concentrata principalmente nelle Alpi Giulie e nelle aree montane circostanti, dove le squadre sono dovute intervenire sia per trarre in salvo escursionisti stremati dalla fatica o disorientati lungo i percorsi, sia per prestare le prime cure e stabilizzare persone rimaste vittima di cadute o colpite da scariche di sassi, in particolare lungo la parete del Triglau e nei pressi di alcuni rifugi. L'impegno degli operatori si è esteso anche al contesto perurbano, con un intervento di soccorso sulla collina del Golovec nel territorio di Lubiana. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Firmata la convenzione tra il Teatro Club Udine e la fondazione che gestisce il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L'accordo consolida una collaborazione costruita negli anni intorno alla formazione e alla promozione teatrale rivolte soprattutto ai più giovani. Tra i progetti condivisi ci sono il Palio Teatrale Studentesco Città di Udine, arrivato alla 55esima edizione, e il percorso formativo I Mestieri della Scena, giunto alla 5ª edizione. La convenzione consentirà al Teatro Club di utilizzare alcuni spazi del Giovanni da Udine per riunioni, laboratori e iniziative dedicate agli studenti e ai giovani under 35. La sede operativa dell'associazione sarà invece trasferita negli spazi dell'ex caserma Osoppo. Una scelta organizzativa legata alla volontà di ottimizzare le risorse.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Aira papà.
7: Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Traffico rallentato e inoltre sul tratto di A4 di competenza CAV tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Rallentamenti con code sempre per traffico sostenuto sono segnalati sulla 4 Brescia-Padova fra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione Milano. Ricordiamo agli ascoltatori che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 sulla 4 Brescia-Padova per lavori resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo infine che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che è a vostra disposizione l'apposito banner sul sito di Infoviaggiando per potervi iscrivere. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: delle classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Ben approdati all'appuntamento della domenica con le classifiche degli album, per quello si chiama Album Charts, più venduti, ascoltati, amati, downloadati, streamati, apprezzati, che altro, in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia, su Radio Capodistria. Circa 60 minuti con il sottoscritto Andrea F, che vi sta appunto dando il benvenuto. Benvenuto alla puntata di oggi, noi siamo qui in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria, grosso modo fra le 18 e le 19 di tutte le domeniche. Un saluto a chi ci ascolta nella replica nottambula alle 2 del mattino e per voi è già iniziato il lunedì, e chi ci ascolta in seconda battuta invece il martedì sera alle ore 21. Tutto ciò accade naturalmente sui leggendari 1170 in AM della nostra emittente, 1170 in AM in onda media. Qualcuno dice: ma chi ascolta la radio in onda media? L'ascoltano perché arriva molto lontano, ci sono i radioamatori che sono appassionati, e poi c'è il suono vintage a radio di una volta. 1170 in onda media, andate a provare tutta un'altra atmosfera. Mentre in FM stereo RDS ci trovate sui 97.7, 103.1, 103.6. E naturalmente siamo anche in digitale, in radio digitale DAB, basta cercare Capodistria, fra le tante emittenti nei vostri ricevitori troverete anche il nostro nome, il nome della nostra splendida cittadina sulla costa adriatica e della nostra emittente Capodistria quindi, o se volete, se preferite, in streaming completamente gratuito, senza account, senza rotture di scatole di alcun tipo. C'è un player che è semplicissimo, basta cliccare, parte tutto in chiaro, senza registrazione, senza bisogno di vostri inserire i vostri dati, dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. Radio Capodistria, scritto tutto attaccato, radiocapodistria.si. Esauriti i convenevoli, siamo pronti a partire con le classifiche. La prima che noi vediamo è quella britannica, la Top 100, compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. Numero 100 questa settimana c'è Charlie XCX con Brat. Ho letto delle interviste, anzi ho visto anche online delle interviste in cui lei spiega un po' la nascita dei suoi brani, e ne fa una filosofia, c'è roba che neanche Mozart a confronto, o Bob Dylan, insomma veramente. Poi uno va a leggersi i testi, ascoltare un po' i brani e dice vabbè, insomma, forse anche neanche tanto, per cui mi ha fatto un po' sorridere, diciamo così, ma non soltanto a me, ho notato anche dai commenti in giro sotto questi video. Mi fermo invece oggi più su alla numero 82, c'è una compilation di Phil Collins intitolata The Singles. Prima di tuffarci nella top 10, ascoltare tre brani in rappresentanza di tre album e tre artisti nella zona rovente, 10 posizioni di testa della classifica, un salto nel passato come si conviene. Phil Collins in questa compilation aveva una canzone che diceva molto giustamente che bisogna sempre pensare a entrambi i lati della medaglia, both sides of the story.

Both Sides of the Story, entrambi i lati della medaglia, tutte e due le parti, le facce della storia. Gran bel brano di Phil Collins, uno dei suoi testi anche più socialmente impegnati e poi la batteria più esplosiva dell'universo, diciamo la verità. Quando Phil Collins pesta sui suoi tamburi non ce n'è per nessuno, e questa canzone ne era un ottimo esempio di come abbia traghettato anche poi nei suoi lavori successivi quel suono di batteria che aveva brevettato quasi accidentalmente negli anni Ottanta in brani come l'indimenticabile In the Air Tonight, eccetera eccetera. Siamo nella chart britannica, Album Charts su Radio Capodistra con Andrea F che vi saluta. Siamo entrati alla grande con un brano da questa compilation alla numero 82, siamo pronti per tuffarci in quella che ci interessa da vicino, la top 10. Non che siano brutti i brani nella zona bassa, anzi spesso e volentieri ascoltiamo, come in questo caso, cose proprio dalla storia della musica. Numero 10 c'è The Weeknd con la compilation The Highlights, numero 9 Katy Perry con la compilation dal titolo più brutto dell'universo, The Ones That Got The Plays, cioè le canzoni che hanno ottenuto i passaggi radiofonici, praticamente una statistica. Potevi mandarci una tabella Excel, Katy Perry, magari fare un disco dal titolo più ispirato, eravamo anche più contenti. Comunque la compilation prende il titolo da un gioco di parole o dal parafrasare non molto riuscito secondo me di uno dei suoi successi, che è anche la traccia di apertura di questa compilation, cioè The One That Got Away.

The One That Got Away sarebbe poi quello che mi è scappato, no? Il lui che non sei riuscita a tenerti, o il fidanzato, la fidanzata che praticamente non è mai diventato o diventata tale. Ecco, questa compilation di Katy Perry, fra l'altro, non sta avendo gran successo, anzi nessun successo negli Stati Uniti, è entrata nella classifica da numero 117 in America, sparita prontamente. In compenso ha traghettato di nuovo nella chart un vecchio disco di Katy Perry, Teenage Dream, che sta grosso modo alla numero 40. In Inghilterra invece molto successo e sta nella top 10 alla numero 9, The Ones That Got The Plays. Numero 8 c'è Noah Kahan con The Great Divide. Numero 7 Fleetwood Mac con la compilation 50 Years Don't Stop. Numero 6 Sienna Spyro con Visitor, il suo disco di debutto. Il singolo attuale è Material Lover.

Material Lover, Sienna Spyro, ed un bel messaggio anche per le generazioni più giovani, quello che vedremo nei prossimi anni su YouTube e sui social, che queste artiste che stanno uscendo adesso facciano musica suonata davvero, tutto sommato, no? Musica che ha un che di soul, un che di organico, non molto algoritmica e assolutamente non AI, ecco. Sienna Spyro ne è un esempio, ne troviamo uno anche più avanti. Numero 5 ci sono i Rolling Stones con Foreign Tongues, che perdono la numero 1, mi dispiace questo. Alla numero 4 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, ecco, un'altra artista che segue questa stessa strada è anche lei, forse ancora più soul, ancora più organica, forse ancora più brava, come testimonia la sua So Easy to Fall in Love.

0: So Easy to Fall in Love With Me, aggiunge Olivia Dean, The Art of Loving, numero 4 nella classifica britannica. Siamo arrivati in fondo alla chart inglese, abbiamo ascoltato tre brani dalla top 10, ma devo ancora dirvi le tre posizioni di testa e ci arriviamo subito, poi passiamo a quella americana, top 200 di Billboard, naturalmente. Subito sopra Olivia Dean, numero 3 c'è Olivia Rodrigo, se vi chiamate Olivia insomma ultimamente va bene nelle classifiche, porta bene questo nome. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Numero 2 c'è Michael Jackson con The Essential, la compilation dei suoi successi spinta dal documentario sulla sua vita, e in testa nuova entrata che troveremo anche altrove, state tranquilli, Gracie Abrams, molto brava, con un album dal titolo inquietante Daughter from Hell, la figlia dall'inferno. Siamo pronti così a passare alla classifica americana, alla top 200 di Billboard, anche qui ci fermeremo in zona circa centesima posizione, alla numero 200 c'è Forest Frank con Child of God, numero 199 Back in Black degli AC/DC, ma parlando di storia della musica, ecco, intorno alla numero 100 trovo subito pane per i miei denti e per le vostre orecchie. Numero 99, The Very Best of Daryl Hall and John Oates, compilation con i più grandi successi di questo duo che ha firmato brani indimenticabili del pop rock, diciamo così, soprattutto degli anni 80, disco che usciva nel 2001, che contiene successoni anche campionati da altri artisti come l'indimenticabile I Can't Go For That, No Can Do. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

No Can Do, dicevano Daryl Hall e John Oates, campionata tante volte. Pensate ai De La Soul, pensate ai Simply Red ad esempio, un brano storico troviamo in questa compilation con i grandi successi di questo duo, un disco fondamentale per chi ama la loro discografia e tanti brani molto patinati che hanno pubblicato soprattutto negli anni Ottanta, prima di litigare, prima di non potersi più vedere, prima di dirsi di tutto, di darsi addirittura divieti di utilizzo dei brani, divieti di avvicinamento, cose tramite il tribunale, sono cose bruttissime per due musicisti che in realtà hanno fatto pagine molto belle della storia della musica. Classifica americana, siamo nella top 200 di Billboard, entriamo in questa top 10 benedetta. Alla numero 10 questa settimana ci troviamo un disco firmato da Morgan Wallen, One Thing at a Time, che vi dico subito continua a detenere anche la numero 3 con I'm the Problem, quindi due dischi su 10 in classifica sono suoi, successone per il country americano. Numero 9 c'è Thriller di Michael Jackson, che un po' più giù ha anche una compilation con i suoi più grandi successi, naturalmente quelli che sono tutte le sue number one, sta alla numero 11, anche qui l'effetto Michael Jackson per il documentario è molto forte. Thriller naturalmente è il disco più venduto forse della discografia di Jaco, uno dei dischi più importanti della storia della musica pop, uscito nel novembre 1982, era il suo sesto album in studio ed era il disco che conteneva successoni indimenticabili come Billie Jean.

Billie Jean, che brano indimenticabile, che suoni indimenticabili. Il buon Quincy Jones aveva dato questo compito ai suoi fonici che lavoravano con lui di rendere Billie Jean identificabile già dal suono di batteria iniziale, già dal suono di basso, già dal suono di chitarra. E effettivamente ci sono riusciti. Qualsiasi parte di questa canzone ascoltate, sapete esattamente che state ascoltando Michael Jackson. State ascoltando Michael Jackson e Billie Jean. Indimenticabile, da Thriller, numero 9 nella classifica di Billboard. Numero 8 c'è la colonna sonora dei Heated Rivalry. Numero 7 i grandi Rolling Stones con Foreign Tongues. Nuova entrata anche negli Stati Uniti. Sapete che c'è una settimana di scarto fra quando si aggiornano le classifiche in Inghilterra e in USA, quindi è normale che entri con un leggero ritardo. Questo non significa che noi ritardiamo nell'ascoltarceli. Anzi, uno degli ultimi singoli estratti in ordine di tempo è quello che vede Michael Jackson praticamente avvicinato dal buon Mick Jagger per quanto riguarda la capacità di cantare in falsetto. Ne abbiamo sentito un esempio adesso in Billie Jean. Vogliamo ascoltarci a che cosa combina Mick Jagger, 82 anni, canta canzoni fantastiche come Jealous Lover.

Jealous Lover in forma fantastica, i Rolling Stones in quanto a scrittura, suono, sonorità, suonare, tutto, poi la voce del buon Mick Jagger è un vero e proprio miracolo della natura. Questo loro 25esimo disco, grande album, con collaborazioni inaspettate, ospitate di gente come Chad Smith e Red Hot Chili Peppers, come Bruno Mars, come Paul McCartney al basso in un brano, a mettere a tacere per sempre tutte le storie di questa presunta rivalità fra i Stones, gli Stones e i Beatles, c'è Stevie Winwood alle tastiere, insomma veramente una formazione eccezionale all'interno di questo disco e delle collaborazioni, come dicevo, inusitate. Numero 7 nella chart americana, numero 6 c'è Drake con Iceman, numero 5 Noah Kahan, The Great Divide, numero 4 il country contemporaneo e un po' intellettuale di Ella Langley con Dandelion. Già vi dicevo che alla numero 3 c'è I'm the Problem di Morgan Wallen. In testa, nuova entrata, Future con The Real Me, ma alla numero 2, la celebriamo perché sta anche nella classifica britannica, c'è appunto Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, quell'album che contiene anche, ecco, parlando di collaborazioni inusitate, una cosa che mai ci saremmo aspettati, un suo duetto con Robert Smith dei The Cure.

0: What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, Robert Smith, bellissima canzone che vale tutto l'album di Olivia Rodrigo, lasciatemelo dire. You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 2 negli Stati Uniti, in testa più in alto c'è soltanto Future con The Real Me. E con questo siamo pronti a passare alla classifica italiana, la chart della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Ancora non ve l'ho detto, ma oggi siamo senza featured album, non abbiamo album della settimana alla fine, quindi andiamo avanti tranquilli con le classifiche fino agli ultimi minuti della nostra album charts. Il featured album poi ritorna naturalmente tra 7 giorni, non vi preoccupate, so che è uno spazio che molti amano, perché ogni settimana in genere abbiamo modo di ascoltare un disco nuovo, di esplorare nei dettagli. Lunedì nell'ambito di Estate Freschi, d'estate o pomeriggio ore 4 nel periodo autunnale e invernale, un disco ogni volta da scoprire di un artista nuovo, di un artista non necessariamente sconosciuto o nuovo, ma anche di grandi artisti, però un album nuovo per settimana. Adesso invece ci addentriamo nella chart italiana, è una top 100 quella della FIMI, che come sapete si chiama Top of the Music, al di là del nome inglese è una classifica tutta made in Italy, tutta particolare, molto soggetta a quelli che sono i download e gli stream, forse sfavoreggia un pochino in maniera bizzarra quelle che sono le vendite fisiche, e difatti in quanto a gusto musicale non è sempre rappresentativo, perlomeno non è tanto paragonabile alle altre chart che noi vediamo, quella britannica e quella di Billboard. Numero 100 c'è Arcomi con Taxi Driver. Mi fermo un po' più su. Numero 80 questa settimana c'è un album che si intitola Ma, un disco molto bello, oltretutto terzo album in studio di Blanco, che usciva praticamente ad aprile di quest'anno, conteneva tutta una serie di singoli. Anche qui, parlando di collaborazioni, ce n'erano due importanti, una con Elisa, l'altra con Gianluca Grignani, che insieme a Blanco dichiarava di essere peggio del diavolo.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Peggio del diavolo, Blanco e Gianluca Grignani insieme dalla classifica italiana e naturalmente dall'album di Blanco alla numero 80 questa settimana. Siamo pronti a entrare quindi nella top 10, ultima delle tre top 10 che noi vediamo. Numero 10 Samurai J con Amatore, numero 9 Jimmy Nero con EOG, numero 8 ultimo con Il giorno che aspettavo, La favola per sempre Edition. Ultimo, visto i suoi successi, vista la quantità enorme di fan che ha, gli stadi che riempie, l'entusiasmo che crea, non è un artista che possiamo saltare, perlomeno assolutamente non quando sta nella top 10, e ce l'ascoltiamo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica tutta la potenza di Niccolò Morricone, ovvero sia Ultimo, il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition numero 8 nella classifica italiana. Numero 7 c'è Bresh con Mediterraneo dopo il mare, Shiva con Vangelo alla numero 6, numero 5, eccola qua, nuova entrata, ed è la più alta nuova entrata questa settimana in Italia, anche l'unico disco international di nuovo nella top 10. Sto parlando di Gracie Abrams con Daughter from Hell, ve l'annunciavo e ve la promettevo prima e quindi ce l'ascoltiamo più che volentieri, c'è una buona ragione, anzi tante buone ragioni per ascoltarla, compreso il titolo del singolo che è proprio Good Reason.

Good Reason, delicatissima e bravissima, Gracie Abrams, Daughter from Hell. Ecco altro esempio di questa musica molto organica che sta uscendo da queste nuove cantautrici, no? Chi si butta sul soul, chi si butta su questi suoni acustici, certamente molto lontano da quelli che sono i pestoni algoritmici che per parecchio tempo hanno invece imperversato, e spero magari sia anche una reazione, un po' una reazione molto umana, se volete, al fatto che a suon di intelligenza artificiale stiamo perdendo un po' quella che è l'arte della musica, ed è pericolosissimo. Numero 4 in Italia, subito sopra c'è Holly con Tutta Vita Sempre, numero 3 Jolie Tutto È Possibile, numero 2 Bad Bunny, Ehi, Devi Tirar Mas Fotos, e in testa c'è Anna con Million Dollar Babe. Ecco, lei invece gli algoritmi le piacciono parecchio, almeno a giudicare anche dai suoni di questa sua White Girl Wasted.

Italiano inglese, pensate che una volta c'era chi si scandalizzava quando Zucchero cantava un po' in italiano, un po' in inglese, dicendo ma non va bene, si mescolano le cose, si perde un po'. Ecco, qui insomma siamo a un altro livello e non è certamente un livello superiore. Dall'alto della classifica italiana, con tutto il rispetto, passiamo a qualcos'altro, perché siamo addirittura d'arrivo. Non abbiamo il featured album questa settimana, non c'è il nostro album della settimana, lo saltiamo, però il che non significa che non concluderemo questo programma con qualcosa di migliore rispetto a quanto ci proponeva Anna. Qualcosa di migliore che un omaggio al buon Jon Bon Jovi. In questi giorni sono in tour con la sua band, i Bon Jovi, quello che loro chiamano il Forever Tour, e praticamente tre giorni fa, giovedì 23, in quel di New York City, al Madison Square Garden, Bon Jovi a un certo punto, dopo soli 90 minuti, dicono, di concerto, soli 90, perché per gente come i Bon Jovi e Springsteen i concerti durano 2 ore e mezza tranquillamente, ecco, dopo soli, fra virgolette, 90 minuti, ha dovuto dire scusatemi, ma stasera mi devo riposare, sto combattendo un'infezione praticamente nasale, un raffreddore, qualcosa del genere, quindi devo fermarmi, altrimenti non ce la facciamo più. Ora, visti tanti problemi che ha avuto alla voce, alle corde vocali, io l'ho vista in concerto in forma assolutamente non splendida nell'ultimo tour che hanno fatto prima della sua operazione e il suo intervento chirurgico alle corde vocali. Non vorrei che questo fosse il sintomo che le cose stanno iniziando di nuovo a girare storto in casa Bon Jovi, dopo che il poveraccio ha iniziato a ricantare con questa sua voce nuova, un po' più bassa, un po' più rocca del solito. Quindi gli facciamo tanti auguri e ci lasciamo con un brano non della band, ma proprio suo, di Bon Jovi, da un suo album da solista. Era Destination Anywhere e diceva che alle volte le cose possono essere proprio brutte, speriamo che per loro non lo siano. Si intitola Ugly. Con questa un abbraccio a tutti da Andrea, un appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche e anche l'album della settimana qui su Radio Capodistria.

0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ancora ben ritrovati. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si viaggia in coda in direzione Venezia fra Verona Sud e Verona Est, rallentamenti con code anche in direzione opposta nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV, anche in questo caso è l'intensità della circolazione a provocare rallentamenti e code a tratti sia verso Milano nel tratto tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova che in direzione Trieste, tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57, tangenziale di Mestre. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per il momento dunque, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I said love. I send money.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione sul Mediterraneo settentrionale è presente una zona ciclonica di bassa profondità. Aria più umida e calda sta affluendo da sud-ovest. Le previsioni: in serata possibili rovesci temporali, in particolare nell'ovest e nel sud del paese. Nel litorale possibili forti piogge. Durante la notte l'atmosfera si calmerà gradualmente e il cielo inizierà a schiarirsi. Domani, lunedì, il tempo sarà abbastanza soleggiato, con possibili brevi rovesci e temporali nel pomeriggio nell'entroterra. Le temperature minime andranno da 12 a 18 gradi, le massime saranno comprese tra 25 e 30. Martedì, mercoledì e giovedì, sole e cielo sereno. Avviso: elevato rischio di incendi in natura nella maggior parte del litorale. Vediamo la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete stradale e autostradale del paese. Segnalati rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Logatec e Brezovica e sulla statale tra Drammel e Slovenske Konjice. Radio Capodistria, ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Domani, un anno dalla perquisizione presso il museo Perchman. I sindacati europei chiedono una legge sulle temperature massime. Catturato un uomo in relazione all'attentato di Berlino. Svolta storica per il prosciutto istriano. Una buona serata a voi, iniziamo come sempre dagli interni. Domani, 27 luglio, sarà trascorso ormai un anno dalla perquisizione della polizia al campo antifascista presso il museo Perchman, luogo simbolo della memoria della comunità slovena nella Carinzia austriaca per l'uccisione di 11 persone da parte dei nazisti il 25 aprile del 1945. Per l'occasione il Ministero dell'Interno austriaco ha diffuso nuove direttive sulla gestione dell'ordine pubblico nei siti commemorativi, a seguito delle forti tensioni diplomatiche che l'episodio aveva scatenato tra Slovenia e Austria. Alessia Mitar.
2: In seguito alle polemiche suscitate dal controverso blitz delle forze dell'ordine avvenuto l'anno scorso durante il campo antifascista promosso da studenti sloveni, le autorità austriache hanno intrapreso una profonda revisione delle procedure operative di polizia. In quell'occasione l'operazione effettuata nella tenuta Perchman, luogo di fondamentale importanza storica, aveva provocato una durissima reazione della minoranza slovena e un forte sdegno in Slovenia. Sebbene l'intervento fosse stato inizialmente giustificato con presunte violazioni delle normative sul campeggio e sulla tutela ambientale, una commissione d'inchiesta istituita dal Ministero dell'Interno austriaco ha successivamente accertato che tali contestazioni costituivano un pretesto. La commissione ha stabilito che l'operazione era stata illegittima e sproporzionata, pur escludendo un intento discriminatorio contro la comunità slovena, una linea poi confermata ad aprile dal Tribunale Amministrativo della Carinzia, che ha sancito l'illegittimità delle identificazioni eseguite sui partecipanti. Per evitare il ripetersi di simili episodi, il Ministero ha emanato un decreto che introduce linee guida tassative per la gestione dell'ordine pubblico in contesti ad alta valenza simbolica. Tali disposizioni impongono alla polizia di valutare accuratamente il quadro storico prima di condurre qualsiasi operazione in prossimità dei monumenti, oltre a stabilire l'obbligo di chiarire preventivamente i presupposti legali e di documentare ogni fase. Il provvedimento prescrive l'attivazione tempestiva di canali di contatto con i responsabili dei siti coinvolti, sancendo il principio secondo cui il dialogo debba sempre prevalere sull'adozione di misure repressive. La direttiva recepisce le indicazioni della Commissione speciale, il cui rapporto intermedio attesta l'avvenuta attuazione di 9 delle 13 raccomandazioni previste, con le ultime 4 eseguite parzialmente in attesa della relazione finale programmata per ottobre.
1: Circa 160.000 passeggeri sono arrivati o partiti dai tre porti di Capodistria e Isole Pirano lo scorso anno, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. Il porto merci di Capodistria ha movimentato quasi 22 milioni di tonnellate, lo stesso quantitativo dell'anno precedente. Riguardo alla tipologia di merce, il volume maggiore è stato il movimentato in containers, il cui peso totale ammonta a 10 milioni di tonnellate, ovvero il 6% in più, secondo quanto riferito dall'ufficio statistico. Il fine settimana è stato caratterizzato da una straordinaria mole di lavoro per i soccorritori alpini sloveni, chiamati a portare a termine molteplici interventi di emergenza resi ancor più complessi dal frequente ricorso all'elisoccorso. L'attività si è concentrata principalmente nelle Alpi Giulie, nelle aree montane circostanti, dove le squadre sono dovute intervenire sia per trarre in salvo escursionisti stremati dalla fatica o disorientati lungo i percorsi, sia per prestare le prime cure e stabilizzare persone rimaste vittime di cadute o colpite da scariche di sassi, in particolare lungo la parete del Triglau e nei pressi di alcuni rifugi. L'arrivo del periodo di ferie mette i proprietari dei cani di fronte alle scelte di destinazioni e modalità di viaggio. Gli esperti raccomandano di scegliere luoghi di villeggiatura adatti agli amici a quattro zampe, come la montagna, e di fare attenzione alla preparazione del viaggio. Alessandro Martegani.
3: Le vacanze sono arrivate anche per i cani e i proprietari degli animali, nello scegliere zone e modalità di villeggiatura, dovrebbero sempre tener conto dei propri compagni di avventura. Come riporta l'agenzia ANSA, per Napo Hub, una piattaforma dedicata al benessere degli animali che unisce professionisti, educatori e proprietari, i viaggi in compagnia degli animali devono essere preparati attentamente con un congruo anticipo di tempo. Si parte con una visita veterinaria per verificare lo stato di salute dell'animale prima del viaggio e pianificare una profilassi antiparassitaria ed eventuali vaccinazioni. Attenzione va posta anche alla documentazione necessaria per viaggiare con il cane. Fondamentale poi la scelta della destinazione, preferendo località di montagna al mare. La spiaggia con il caldo afoso, l'acqua salata, non è un ambiente adatto ai cani, che possono soffrire delle temperature e patire irritazioni e problemi al pelo. In montagna invece di norma i cani si trovano più a loro agio, a patto di organizzare escursioni adeguate alle dimensioni e allo stato di salute dell'animale. Per i viaggi in automobile bisognerà assicurarsi che il cane sia in sicurezza utilizzando un trasportino adeguato, altri sistemi omologati, e stando attenti a segnali che rivelino disagi come agitazione, stanchezza marcata, debolezza. In questo caso bene fermarsi e cercare di rilassare o rinfrescare l'animale bagnando zampe e polpastrelli ed evitando di gettare acqua sul muso.
1: Per affrontare meglio le ondate di caldo e mettere quindi in sicurezza i lavoratori, ma anche la competitività dell'Unione Europea, i sindacati tornano a chiedere una legge sulle temperature massime. Le istituzioni europee, ma anche i datori di lavoro, secondo la Confederazione dei Sindacati ETUC, dovrebbero considerare una riforma del mercato del lavoro. Erika Paternusch.
4: Nell'Unione Europea è giunto il momento di predisporre una legge sulle temperature massime con l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori il diritto a pause retribuite, l'accesso all'acqua, all'ombra e agli indumenti protettivi. Questa è la richiesta della Confederazione Europea dei Sindacati ETUC, che torna a sollevare la questione delle condizioni di lavoro in estate, in particolare durante le ondate di caldo. Secondo la Confederazione, infatti, quando le temperature superano i 38 gradi centigradi, la probabilità di incidenti sul lavoro aumenta del 10-15%. Inoltre l'ETUC rende noto che ogni anno 277.000 infortuni e 230 decessi siano collegati allo stress da calore sul luogo di lavoro. Al contempo solo il 15% dei lavoratori afferma che siano state intraprese azioni per garantire la loro sicurezza. Esther Lynch, segretaria generale della Confederazione, avverte politici e datori di lavoro che possono collaborare con i sindacati in modo da organizzare il lavoro durante le ondate di caldo in modo sensato e sicuro. Secondo le sue parole, costruire la competitività non significa ignorare questo problema, è invece necessario affrontarlo attraverso il dialogo con i sindacati a livello europeo di settore aziendale. La richiesta dell'ETUC però non è una novità, il problema del caldo dovrà essere affrontato, la questione non può più essere rinviata. Per la Confederazione Europea dei Sindacati, modulare il lavoro su tetti massimi di temperature, tenute conto le diversità dei settori, è diventata una priorità. Se non si interviene per garantire la sicurezza dei lavoratori durante le alte temperature, afferma ancora l'ETUC, l'estate diventerà sempre più un focolaio di scioperi in tutta Europa. Agitazioni che, ad esempio, in Italia sono già in corso, segnala la Confederazione, citando in particolare gli scioperi dei rider in diverse città contro le piattaforme che costringono i lavoratori a continuare con l'ordinaria amministrazione anche quando il caldo si fa più che sentire.
1: Fonti di stampa tedesca hanno riferito che è stato arrestato un uomo che, secondo la polizia, si trovava nel furgone che si è lanciato sulla folla del Pride a Berlino. Secondo le fonti, si tratterebbe di un cittadino tedesco di origine libanese, sostenitore dello Stato Islamico. Noto alla polizia per lesioni personali gravi, estorsione e rapina, nel maggio scorso era stato rilasciato da un istituto penale minorile dopo essere stato condannato per preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato. Sei persone sono state arrestate e dovranno affrontare l'accusa di preparare un attentato che aveva come obiettivo una sinagoga nella periferia della capitale francese Parigi. Lo ha riferito il procuratore antiterrorismo francese, precisando che i sei, le cui identità non sono state rese note, sono state arrestate dopo che circa 300 persone sono state evacuate, quando un veicolo sospetto è stato trovato nei pressi del centro di culto ebraico. Il procuratore ha aggiunto che il complotto è legato all'estremismo islamico.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Giappone. Tokyo sta provando a normalizzare i pantaloncini in ufficio come parte di una nuova iniziativa che punta a risparmiare sui costi dell'energia durante l'estate. Un'iniziativa che sta generando reazioni contrastanti. Valerio Fabbri.
5: Grazie a una nuova norma introdotta dalla governatrice Yuriko Koike, da aprile scorso i dipendenti pubblici di Tokyo possono indossare i pantaloncini sul posto di lavoro. L'iniziativa, denominata Tokyo Cool Bees, punta a incoraggiare migliaia di lavoratori a utilizzare un abbigliamento più comodo e informale durante l'estate, con lo scopo di rendere più sopportabile la vita in ufficio in questo periodo caldo, ridurre l'uso dell'aria condizionata e risparmiare sui costi dell'energia. Le reazioni in merito sono contrastanti a causa della tradizionale rigidità del codice di abbigliamento negli ambienti professionali. I media giapponesi hanno persino creato un nuovo termine, sunehara, qualcosa come molestie da peli sulle gambe, per descrivere il fastidio provato da alcune donne di fronte alla vista delle gambe non depilate degli uomini con cui condividono l'ambiente di lavoro. Probabilmente ci vorrà del tempo prima che i pantaloncini corti si diffondano negli uffici giapponesi. Toshio Suzuki, un dipendente pubblico di Tokyo di 57 anni, ha detto al New York Times che al momento è molto restio all'idea di indossarli perché ritiene che pantaloni corti siano inappropriati alla sua età. Ma il vero problema, ha detto, è che in Giappone le gambe pelose non trasmettono un'immagine positiva e virile.
1: Manca ancora qualche settimana, ma c'è già chi sta organizzando le vacanze in funzione di un evento che durerà appena pochi minuti. Il 12 agosto prossimo il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi decenni, l'eclissi totale di sole. In alcune località europee è già iniziata la corsa al posto migliore per osservarla. Davide Fifaco.
6: Pochi minuti di buio in pieno giorno, ma sufficienti a richiamare migliaia di appassionati da tutto il mondo. È l'effetto dell'eclissi totale di sole dell'12 agosto, uno degli eventi astronomici più attesi degli ultimi anni in Europa. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e soprattutto il nord della Spagna, dove il sole sarà completamente oscurato per oltre 2 minuti, regalando uno spettacolo raro e suggestivo. In Italia il fenomeno sarà invece visibile come eclissi parziale, con il disco solare coperto in larga parte, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. L'interesse è tale da avere già effetti sul turismo. In Spagna molte strutture ricettive registrano un aumento delle prenotazioni e numerosi tour operator hanno organizzato pacchetti dedicati all'evento. Sull'isola di Maiorca, tra le mete considerate ideali per assistere alle eclissi, le autorità stanno predisponendo un piano straordinario per gestire il previsto afflusso di visitatori e limitare i disagi nelle aree più esposte. Gli astronomi ricordano che osservare il sole senza adeguate protezioni può provocare gravi danni alla vista. Per seguire l'eclissi in sicurezza saranno indispensabili occhiali certificati o strumenti specifici, mentre sono da evitare occhiali da sole tradizionali, pellicole o vetri affumicati. Un evento che unisce scienza, turismo e curiosità e che per molti rappresenta un'occasione irripetibile, perché bastano poco più di 2 minuti di oscurità in pieno giorno per assistere a uno degli spettacoli più affascinanti che la natura possa offrire.
1: Croazia, una svolta storica per uno dei simboli della gastronomia istriana. L'Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria, stiamo parlando chiaramente del prosciutto che in futuro verrà ottenuto esclusivamente dai suini allevati in Istria. Valmer Kuzma.
7: La regione istriana e l'associazione dei produttori del prosciutto istriano hanno avviato un progetto pilota destinato a cambiare il futuro del settore. Per la prima volta sarà infatti organizzata in Istria un'intera filiera di allevamento dei suini destinati alla produzione del prosciutto istriano a denominazione di origine protetta. L'obiettivo è che finalmente il celebre prosciutto venga prodotto con carne proveniente da maiali allevati nella stessa penisola istriana, quindi non più dagli allevamenti, anche se certificati, della Slavonia. Quindi si punta sul prosciutto a chilometro zero. Il progetto è stato presentato nell'azienda agricola familiare Buretic a Piana di Bogliuno, nel comune di Lupogliano. Nel primo anno saranno allevati 250 suini netti in 4 aziende agricole familiari, nel pieno rispetto del disciplinare del prosciutto istriano DOP. Ogni allevatore disporrà di un piano alimentare personalizzato e gli animali saranno monitorati costantemente fino al raggiungimento di circa 180 kg di peso vivo e di almeno 9 mesi di età, requisiti indispensabili per ottenere un prosciutto di qualità certificata. Come spiegato, si tratta di una fase sperimentale che consentirà di verificare e perfezionare il modello organizzativo, tecnologico ed economico, con l'obiettivo di creare un sistema permanente capace di coinvolgere progressivamente un numero sempre maggiore di allevatori e garantire una fornitura stabile di materia prima locale.
1: Radio Capodistria, ore 19.44, si chiude qui il giornale della sera. Redazione Franco De Stefani e Alessia Mitar. Vi ricordo che tra poco trasmetteremo il TG Sport, quindi sentiremo della vittoria di Tadej Pogacar al Tour de France. La rubrica è realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Tommaso Mania. Per quanto riguarda l'informazione qui a Radio Capodistria, l'appuntamento è fissato per domattina, ore 6.15, primo passaggio delle notizie flash. Grazie per essere stati con noi, a domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Parliamo subito della A57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso sulla carreggiata verso Padova si registrano code fra la rotatoria Miranese e Marghera. Non giungono al momento altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Nuovamente anticipiamo agli ascoltatori che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: A Parigi si stanno correndo gli ultimi chilometri della 113esima edizione del Tour de France con lo sloveno Tadej Pogačar, che sta quindi per ufficializzare il suo quinto successo in carriera nella gara ciclistica più importante del mondo. La 21esima e ultima tappa, accorciata a meno di 89 chilometri a causa dell'impegno di pompieri e forze dell'ordine francesi nel contenimento dei devastanti incendi nel dipartimento della Gironda, è partita alle 17.50 e si svolge su un circuito tutto interno a Parigi. Del Tour torneremo a parlare più tardi intervenendo nel corso della seconda edizione del TG Tutt'oggi in onda dalle ore 21. Il campione in carica del campionato di Formula 1, Lando Norris, ha colto oggi la sua prima vittoria stagionale imponendosi nel Gran Premio d'Ungheria, undicesimo dell'anno disputato sul circuito dell'Ungaroring presso Budapest. L'inglese della McLaren, che partiva dalla pole position, è stato sopravanzato poco dopo la partenza dal compagno di squadra australiano Oscar Piastri, ma si è riportato in testa il 40° giro dopo un pit stop e da lì non ha più lasciato la prima posizione. Il ritiro di Piastri per un problema tecnico alla sua vettura al 56° giro ha aperto quindi la lotta per la seconda piazza, con la Ferrari che ha sbagliato strategia fermando Lewis Hamilton durante un regime di safety car virtuale e facendolo finire dietro la Red Bull di Max Verstappen, che in precedenza era stato fra l'altro protagonista

0: li allunga 219 punti, ossia 50 in più di Hamilton e 59 in più di Russell. Prossimo Gran Premio fra quasi un mese, col Gran Premio d'Olanda in programma il 23 agosto. Seconda partita e seconda sconfitta nel campionato sloveno di prima lega di calcio per l'Olimpia Lubiana. La squadra della capitale ha infatti perso ieri sera per 1-0 sul campo del Mura, dopo che la settimana scorsa era già uscita battuta nel derby col Bravo. A decidere il match a favore del Mura, che non vinceva contro l'Olimpia dal marzo del 2023, ossia da ben 12 partite, è stato l'attaccante Robert Chakush, pronto a mettere dentro di testa sul cross dalle destre di Allen Koroshetz, approfittando di una maldestra uscita del portiere ospite Mateusz Widoszek al 12° minuto. Il Mura ha avuto quindi anche l'occasione per raddoppiare allo scadere del primo tempo con un gran tiro di Simon Butic finito sulla traversa. Vittoria interna anche nell'altro match giocato ieri sera, ossia quello in cui il Maribor si è imposto con un netto 3-0 sul neopromosso Grossuplie, in una partita giocata a porte chiuse come sanzione per gli incidenti che videro protagonisti i tifosi stiriani alla fine della scorsa stagione. Anche qui il match si è sbloccato dopo circa una dozzina di minuti, quando c'è al termine di uno schema eseguito su un calcio d'angolo dalla destra il difensore francese Bradley Mbondo ha colpito con un tiro di prima intenzione su cross di Giga Repas. Il Maribor ha di fatto dominato la partita, anche se i gol che l'hanno chiusa sono arrivati soltanto nella parte finale. Al 78esimo, con il franco-congolese Isaac Chipamba, entrato in area dalla destra e abile a saltare due difensori prima di insaccare sul secondo palo, e all'83esimo con Tio Zipot su un errato disimpegno del difensore del Grossuplie Vuk Vlahovic. Oggi, iniziata alle 18, la sfida fra Bravo e Nafta, mentre il Koper ospiterà stasera la bonifica di Capodistria e Radomli a partire dalle 20:15. Posticipata Luminizelje per gli impegni delle due squadre nei preliminari delle Coppe Europee. Nulla da fare per l'italiano Luciano Darderi, che nel torneo di tennis ATP 250 di Estoril in Portogallo ha perso ieri sera in semifinale contro il belga Alexander Blocks al termine di un match quanto mai combattuto. Darderi, numero 2 del tabellone e numero 21 del mondo, ha vinto il primo set e è andato a servire per il match sul 5-3 nel secondo, ma non ha sfruttato l'occasione finendo per perdere il set. Si è andati quindi al terzo con l'italiano che è andato avanti per 4-0 nel tie-break decisivo, prima di subire un parziale di 7-1 e di perdere quindi l'incontro per 5-7, 7-6, 7-6. In finale Blocks è sceso in campo oggi alle ore 18:30 contro Luca Fanasche, che sempre ieri ha battuto nell'altra semifinale il suo connazionale francese Hugo Gaston per 6-4, 7-5. Già conclusi invece nel pomeriggio due altri tornei 250 ma in ambito femminile, con vittoria della tedesca Tamara Korpatsch ad Amburgo e della giovane austriaca Lili Tagger a Praga. In corso di svolgimento a Hong Kong i campionati mondiali di scherma, fra ieri e oggi sono stati assegnati i primi 4 titoli con l'Italia che ha portato a casa 3 medaglie d'argento. Ieri nel fioretto maschile il vice campione olimpico Filippo Macchi ha perso nella finale per il titolo contro il ceco Alexander Šupenič con un nettissimo 15-2, mentre nella spada femminile la friulana Giulia Rizzi si è resa soltanto dopo una durissima battaglia contro la sudcoreana Song Se-ra, impostasi per 9-8 con la stoccata decisiva arrivata soltanto all'extra time. Oggi invece l'argento per l'Italia l'ha conquistato nella spada maschile Davide Di Veroli, che in finale era anche in vantaggio nei confronti dello svizzero Lucas Malcotti, che però poi ha rimontato e ha vinto per 12-11. Oggi ha segnato anche il titolo della sciabola femminile e è andato alla tedesca Larissa Eifler. Conclusisi ieri sera con le gare di cross i mondiali di canoa e kayak slalom di Oklahoma City negli Stati Uniti. In ambito maschile l'oro è andato al ceco Vit Prindish, che in finale ha avuto la meglio sullo svizzero Dimitri Marks e sul britannico Sam Lever. Fra le donne titola la svizzera Alena Marks, sorella dell'appena citato Dimitri, davanti all'australiana Noemi Fox, che è invece la sorella della grande Jessica Fox, assieme alla quale aveva anche vinto la gara di kayak a squadre. Bronzo alla spagnola Miran Lascano. Nel medagliere la Repubblica Ceca chiude prima con 7 medaglie, di cui 3 d'oro, seconda l'Australia con 3 ori e un argento, tutti della famiglia Fox. Per la Slovenia un oro nel K1 maschile a squadre, per l'Italia un bronzo con Giovanni Di Gennaro nel K1 individuale. E chiudiamo con il pugilato e con l'incontro molto atteso, seppur non valido per alcun titolo mondiale, che ieri sera a Jeddah in Arabia Saudita vedeva di fronte il britannico Anthony Joshua, ex pluricampione dei pesi massimi, e l'albanese Christian Prenga. Joshua, al suo primo match dopo l'incidente stradale in cui lo scorso dicembre in Nigeria persero la vita due suoi amici e allenatori e in cui lui stesso rimase ferito, è finito al tappeto dopo appena 20 secondi, ma si è rialzato e ha continuato l'incontro salvo subire un nuovo conteggio poco dopo ed essere di fatto salvato dalla campana che ha sancito la fine del round. Nella seconda ripresa però il 36enne Joshua ha messo lui al tappeto Prenga con l'albanese che non è riuscito a rialzarsi e con l'inglese che ha quindi fatto suo il match per KO. Per Joshua si prospetta forse adesso la sfida con il suo connazionale Tyson Fury, match più volte preannunciato ma ad oggi ancora mai disputato.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per una nuova puntata di Mero d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. Ci concediamo una piccola pausa dai vari premi e targhe Tenco 2025 perché, insomma, doverosamente concediamo due spazi, la prima parte e la seconda parte, a delle artiste che ci hanno lasciati. Inutile dire per l'ennesima volta, come faccio sempre, che insomma comunque se ne va il corpo fisico, ma le loro opere restano, quindi in qualche modo si consegnano all'eternità, all'immortalità per certi versi. Quindi una prima parte che doverosamente dedichiamo a una grande, grande signora della canzone italiana, Ornella Vanoni. L'abbiamo già fatto con un repertorio un po' particolare in tema con la trasmissione, l'abbiamo fatto già con Parapapà, dove abbiamo visto brani più, come dire, contaminati. Noi a Ornella Vanoni abbiamo dedicato già un ampio spazio, una bella retrospettiva, in occasione dei suoi 90 anni, che cascavano bene, cioè proprio con la puntata di Mero d'Italia. Allora, io ho scelto di presentarvi adesso magari qualche versione, qualche canzone che abbiamo proposto in quell'occasione, non potevamo non riproporla per ricordare appunto la grande Ornella, però in versioni diverse, che sono poi quelle che lei amava di più, tant'è vero che poi ha dedicato proprio ben 4 volumi intitolati Oggi le canto così, che quindi già il titolo ci fa capire come lei fosse, come dire, particolarmente più legata affettivamente sicuramente alle prime versioni, ma dal punto di vista artistico ovviamente alle ultime. Andiamo per ordine. Quindi, dopo le canzoni della Mala, lo stile di Ornella Vanoni si precisa sempre di più, le interpretazioni caratterizzate da una particolare timbrica vocale, una certa gestualità, suscitarono l'interesse del pubblico e della critica, pur incontrando inizialmente qualche opposizione da parte della censura e di ambienti più conservatori, ma quello, insomma, l'abbiamo visto in svariate occasioni, ahimè. Terminato, insomma, il rapporto professionale con Giorgio Strehler per quanto riguarda le canzoni della Mala, in un primo tempo spacciate per materiale storico ritrovato qua e là, in realtà poi erano brani composti proprio da Strehler ed altri che si adattavano proprio al primo stile, ecco, di Ornella Vanoni, che si allontanò dal piccolo teatro di Milano per intraprendere un percorso artistico autonomo. Siamo nel 1960, quando io nacqui, alla Dischi Ricordi Ornella incontra Gino Paoli, col quale intraprende un'intensa storia d'amore, nonché una florida collaborazione artistica che le permette di cimentarsi con un repertorio a lei più congeniale. Paoli le scrive infatti una prima canzone d'amore dal titolo Me in tutto il mondo e successivamente le dedica, colpito dalle sue grandi mani, un vero e proprio ritratto musicale, la celeberrima Senza fine. Quindi mi sembrava, insomma, giusto incominciare questo tributo, questo omaggio a Ornella proprio con questa canzone, che però noi abbiamo ascoltato, appunto vi ho detto all'inizio che avrei scelto delle versioni, come dire, alternative. Io ho scelto questa versione molto molto bella, non fosse altro che per il fatto che sono due grandi della canzone italiana che si confrontano con un altro grande e con una grandissima canzone come Senza fine. Abbiamo ascoltato le voci appunto di Ornella Vanoni e di Lucio Dalla. Nel 1963 Ornella sostituisce Lea Massari nel ruolo di Rosetta in Rugantino, stiamo citando un po' le cose principali che le ha fatto, sono più di 60 anni di carriera, quindi Rugantino era la celebre commedia musicale di Garinegio,

Giovannini, che nel febbraio poi del 64 porterà Ornella Vanoni sulle scene addirittura di Broadway. E avvalendosi degli arrangiamenti della direzione musicale di Hiller Pattacini, continua a incidere dei brani di Gino Paoli, poi di Luigi Tenco, insomma i cantautori dell'epoca, a cui dedicherà poi degli album. Nel frattempo c'è da dire che Senza fine diviene un successo internazionale, diventando anche parte della colonna sonora del film Il volo della Fenice, un bellissimo film di Robert Aldrich. Seguono poi una serie di partecipazioni al Festival di Sanremo del 65 con Abbracciami forte, con la quale si classifica al secondo posto, nel 66 con Io ti darò di più, che diviene il suo più notevole successo commerciale degli anni 60, nonostante lei non ami affatto il brano. Poi nel 67, col brano che ascolteremo tra poco, La musica è finita di Nisa, Franco Califano e Umberto Bindi, quindi tutte firme sicuramente prestigiose. Poi nel 68 con Casa Bianca, scritta da Don Bachi, anche in questo caso raggiunse la seconda posizione in coppia con Marisa Sannia. Ma si diceva della musica è finita, che appunto ha partecipato al festival in abbinamento con Mario Guarnera. C'è da dire che, vi dicevo che le parole sono di Califano, Nisa, la musica di Umberto Bindi e l'arrangiamento di Gianfranco Intra, quindi anche in questo caso Intra era un noto musicista, compositore a suo agio con la musica jazz, e lo era anche Ornella Vanoni, quindi sicuramente una coppiata fantastica. Quindi anche in questo caso io ho scelto una versione alternativa, infatti è estratta dal primo volume dei quattro che a cui accennavo prima, che Ornella fece, Oggi le canto così. Il primo volume uscì nel 1979 e appunto c'era questo brano rifatto, La musica è finita, ma in una pregevolissima versione. Ornella Vanoni. Ecco.

Andiamo un pochettino avanti nel tempo. Continuiamo ancora a parlare di alcune tappe salienti della carriera appunto di Ornella Vanoni. Andiamo al 1970, partecipa ancora una volta a Sanremo con il brano Eternità in coppia con i Camaleonti, scritta da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro, che si classificherà alla quarta posizione. Sarà però col singolo successivo, la notissima L'Appuntamento, forse uno dei suoi brani più celebri, scritta da Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Bruno Lauzi, che la cantante con questa canzone ottiene il suo maggiore successo commerciale, rimanendo in classifica per molti mesi e vendendo 600.000 copie, un buonissimo numero per l'epoca, affermandosi definitivamente nel panorama musicale italiano e riuscendo a conquistare un po' tutto il pubblico. Il brano viene inserito poi anche nella colonna sonora del film Tony Argenta, diretto da Duccio Tessari, ed è scelto come sigla musicale del programma radiofonico Gran Varietà. A coronare il successo del brano sarà poi la vittoria della Gondola d'Oro nell'edizione della Mostra Internazionale di Musica Leggera del 1970. Vi dicevo appunto di questo brano, L'Appuntamento, che è la versione italiana del pezzo brasiliano del 1969, Sentagio a Beira do Caminho, a sua volta ispirato da Honey, I Miss You di Bobby Russell, e cantata da Bobby Goldsboro nel 68, già interpretato da Mina nel 70 per l'album Mina Canta o Brasil. La versione appunto con testo in lingua italiana è opera di Bruno Lauzi, noi ce l'ascoltiamo da Ornella Vanoni, anche in questo caso però in una versione diversa, come tutte quelle che state ascoltando e che ascolteremo. E questa è cantata in coppia con Carmen Consoli, quindi L'Appuntamento.

0: Rimaniamo all'incirca in quel periodo, esattamente 1971, con un'altra bellissima canzone, una delle mie preferite, se a qualcuno può interessare il mio commento. Si tratta di Domani è un altro giorno. È una canzone che poi, anche in questo caso, una cover di una canzone inglese, The Wonders You Perform, scritta da Jerry Chestnut, interpretata da Tammy Wynette. La versione originale era in realtà in stile gospel e parlava dei miracoli di Gesù, di come possa sostenere chi attraversa momenti difficili. Giorgio Calabrese adattò il testo in italiano, trasformando il brano in una riflessione più universale sulla speranza, sul superamento delle difficoltà, mantenendo però un tono emotivo intenso, diciamo. Il testo, appunto, parla di malinconia, riflessione e speranza. La protagonista attraversa una giornata, diciamo, particolarmente triste, in cui i ricordi della felicità passata si mescolano con la consapevolezza di delusioni e fallimenti. Fa un bilancio della propria vita, riconoscendo che molte esperienze non hanno portato i risultati sperati e che certi sforzi sono stati inutili, ma nonostante tutto mantiene una piccola speranza. Infatti, il ripetersi della frase "domani un altro giorno si vedrà" sottolinea proprio questo atteggiamento di resistenza emotiva anche di fronte alla tristezza e alla perdita. C'è ancora comunque un desiderio di futuro e di possibilità. Quindi, con questa melodia dolce, avvolgente, cambi di tonalità e poi appunto questa interpretazione stupenda di Ornella Vanoni, anche in questo caso l'abbiamo colta in una versione alternativa, diciamo diversa, in coppia con un altro grande della canzone italiana che risponde al nome di Claudio Baglioni, insieme quindi per Domani è un altro giorno.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La vede troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

chiudiamo questa prima parte, quindi questo omaggio alla grande Ornella Vanoni, con un brano particolarmente da atmosfera e infatti un brano anche molto jazzato. Questa Nel cielo dei bars e naturalmente l'interpretazione di Ornella Vanoni.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

letto alla creme, un cocktail di champagne e di gin, gin, gin. Avanti prego a tout le monde, mesdames, messieurs et mademoiselles,

Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono e dopo la grande Ornella Vanoni, altre due artiste ci hanno lasciato. Perché dedichiamo questo spazio a due artiste? Beh, perché erano due gemelle, avrete capito, stiamo parlando delle gemelle Kessler, Alice ed Ellen Kessler, cantanti, attrici, artiste di fama internazionale. Anche loro hanno raggiunto insomma un'età vicina a quella della Vanoni. La Vanoni se n'è andata a 91 anni, loro a 89. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild e dall'agenzia di stampa tedesca DPA, sono morte appunto insieme a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. Secondo quanto riportato dal Bild, la polizia criminale sarebbe stata informata che appunto le gemelle avevano optato per il suicidio assistito. Verso mezzogiorno un'auto della polizia si è recata presso la proprietà delle gemelle, famosa in Germania per il Perry Como Show, il Rolf Harris Show, e gli agenti dell'unità specialistica K12 hanno potuto solo confermare la morte delle sorelle durante un primo esame dei corpi ed escludere quindi la responsabilità di terzi, ovvero un omicidio. C'è da dire che in Germania la morte assistita è consentita, però a determinate condizioni, cioè che la persona deve, fra le altre cose, agire responsabilmente di propria spontanea volontà. Deve essere ovviamente maggiorenne e avere la capacità giuridica. Chi assiste al defunto però non può eseguire personalmente l'atto letale, ciò costituirebbe eutanasia attiva, che invece è vietata. C'è da dire che le gemelle da tempo avevano scelto di ricorrere al suicidio assistito, quindi hanno deciso loro stesse la data della loro morte. Abbiamo cominciato con un brano forse non così noto come altri che adesso ascolteremo, ma ovviamente chi ha vissuto quel periodo si ricorda anche di questa. Mi sembrava giusto incominciare con Pollo e Champagne, anche se forse l'ora non è proprio perfettamente quella, però insomma vabbè, ci può stare. Facciamo quindi anche un pochettino di storia, andiamo al tra il 1955, ecco, le cogliamo lì, e il 60, quando si esibiscono al Lido di Parigi come componenti delle Bluebell Girls, il corpo di ballo fondato da Margaret Kelly. Nel 59 rappresentarono la Germania Ovest all'Eurovision Song Contest, classificandosi all'ottavo posto, e nello stesso periodo presero parte poi a diversi film, in prevalenza commedie musicali tedesche, che per la maggior parte rimaste inedite in Italia. Parteciparono alla trasmissione televisiva, quindi qui arriviamo in Italia, Giardino d'inverno, in onda dal 21 gennaio del 1961 con la regia di Antonello Falqui, la direzione musicale di Gorni Kramer e le coreografie di Don Lurio, tutti nomi prestigiosi nella storia appunto del varietà di musica, balletti e quant'altro italiani. Durante il programma le gemelle presentarono appunto i brani Pollo e Champagne e Concertino, quest'ultimo era una cover di un brano inciso dal Quartetto Cetra nel 1959, quindi mi sembrava giusto incominciare proprio con questo Pollo e Champagne, è stato proprio il primo 45 giri delle gemelle Kessler del 61. Ma andiamo adesso, ecco, entriamo già nel vivo dei loro grandi successi, che anche chi non ha vissuto quel periodo forse l'avrà sentita, non fosse altro che per questo suono onomatopeico Dada Umpa. E infatti il successo ottenuto in questa trasmissione, vi citavo prima, Giardino d'inverno, ha portato la Rai a inserire nel cast del varietà Studio 1 appunto le Kessler, dove interpretarono la sigla di apertura, che era proprio questa Dada Umpa, che uscì naturalmente anche questo in 45 giri. La copertina era molto bella perché raffigurava le due gemelle in costume in un paesaggio montano appoggiate a un albero su una gamba sola, e fra l'altro utilizzava la stessa foto del 45 giri precedente, quella appunto di Pollo e Champagne. Questa canzone Dada Umpa è entrata con il tempo a far parte dell'immaginario collettivo, colpì in maniera particolare i telespettatori della televisione nazional popolare italiana degli anni 60, in virtù certo della sua orecchiabilità e ovviamente anche del balletto, della danza, ecco, eseguita dalle artiste tedesche insieme ai ragazzi gemelli, anche loro Black Barnes. Come spiega l'enciclopedia della televisione curata da Aldo Grasso, le lunghissime gambe delle Kessler, all'epoca 25enni, reduci dai fasti del Lido di Parigi, ve lo citavo prima, rischiarono di provocare uno scandalo, tanto da essere opportunamente nascoste da pesanti calze di lana scura. I tempi erano quelli. Insomma, questa canzone funzionò come trampolino di lancio per le Kessler, le quali, forti di una certa notorietà, proprio per la partecipazione a Giardino d'inverno, da allora consolidarono appunto questa popolarità. Direi a questo punto di ascoltarci questa celeberrima, iconica, direi, Dada Umpa, loro sono appunto le gemelle Kessler.

A partire da quel periodo, quindi, la carriera delle gemelle Kessler si sviluppò su più fronti: spettacoli leggeri teatrali, programmi televisivi, me li ricordo tutti, fra l'altro, cinema e teatro impegnato. Nel cinema apparvero principalmente in ruoli secondari e dei cameo, insomma, tra cui Il giovedì del 63, diretto da Dino Risi, I complessi del 65, accanto ad Alberto Sordi. Nel teatro impegnato si esibirono in opere di Bertolt Brecht. Negli Stati Uniti ottennero una visibilità più limitata, pur partecipando comunque nel 63 come danzatrici al film Sodoma e Gomorra. Nello stesso anno la rivista Life dedicò loro una copertina. Nel 64 parteciparono alla trasmissione Biblioteca di Studio 1, sempre di Antonello Falqui, insieme al quartetto Cetra, e nella puntata dedicata all'Odissea, indovinate quale parte interpretarono? Beh, ovviamente quella delle sirene. E sono anche nell'edizione del 65 di Studio 1, cantando la sigla, altro grande successo, La notte è piccola. E infatti anche questa è destinata poi a diventare una delle loro canzoni più celebri. E anche questa ovviamente uscì su un 45 giri. Fra l'altro era il primo disco che le Kessler hanno pubblicato dopo un cambio di etichetta discografica. Dicevo appunto una delle più celebri canzoni lanciate dalle gemelle Kessler. La notte è piccola, scritta da Castellano e Pipolo per il testo e dal maestro Bruno Canfora per la musica, sempre quindi firme prestigiose. Direi a questo punto di ascoltarcela. La notte piccola, le gemelle Kessler. La

io direi a questo punto di ascoltarci per una volta tanto anche il famoso lato B di questo 45 giri, perché anche questa è una canzone che divenne famosa. Ancora oggi viene richiesta in serate danzanti, sagre, ballo, intrattenimento, col nome però Il ballo del pinguino. In realtà il vero titolo era Lasciati baciare con Let Kiss, originariamente una canzone del musicista finlandese Erik Lindström col titolo Letkajenkka, con un testo poi di Vito Pallavicini che tenta di lanciare appunto un nuovo ballo, appunto il Let Kiss, una parola, avrete capito, di derivazione inglese che significa proprio lasciati baciare. La musica ha un ritmo che ricorda una marcia, con una melodia che ricorda anche appunto certe atmosfere russe, mentre l'arrangiamento si basa sui fiati e sui piatti. La canzone viene più volte utilizzata anche nel film Io la conoscevo bene del 65, e poi ci fu anche una bellissima versione nel 66 del gruppo beat dei Giganti, e anche loro ne pubblicarono una versione in 45 giri. Ma noi ci ascoltiamo appunto questa delle gemelle Kessler, quindi Lasciati baciare con Let Kiss.

a proposito di lati B, cominciamo a sentire almeno quelli più interessanti, più belli, dopo questo Lasciati baciare con Let Kiss. Avevo accennato prima, a proposito di Pollo e Champagne, a un brano che aveva eseguito ovviamente magistralmente, come classico loro, il Quartetto Cetra. Si tratta di Concertino, appunto, era il lato B del primo 45 giri delle Kessler. Era stato un successo del Quartetto Cetra nel 59, scritta anche questa da Garinei Giovannini su musica del maestro Gorni Kramer. Era stata la sigla dello spettacolo televisivo musicale Buone Vacanze ed era già stato anche reinterpretato da altri artisti come Flo Sandons del 1960. L'arrangiamento della versione delle Kessler non si discosta molto, diciamo, da quello dell'originale, quindi un bel arrangiamento che infatti rallenta leggermente il tempo, magari per certi versi, però accentua le atmosfere jazzate. Quindi direi di ascoltarcela a questo punto. Concertino, Gemelle Kessler.

E chiudiamo questa parte con un altro grande successo delle Gemelle Kessler. Siamo nel 1969 e è una canzone che ci dedichiamo tutti, magari io forse è il caso che mi tiri fuori da questa roba, comunque per tutti voi sicuramente c'è, ma un pochettino anch'io, dai, ma mi ci metto anch'io in mezzo. Quelli belli come noi, beh, si può essere belli anche dentro, no, in fin dei conti, speriamo almeno. Quelli belli come noi era un brano con parole del trio Terzoli Vaime Verde, musica sempre di Bruno Canfora, cantato dalle Gemelle Kessler e usato come sigla iniziale di Canzonissima, appunto di quell'anno 1969. Un brano allegro e spensierato, come era tipico insomma delle sigle di Canzonissima, spettacolo abbinato alla Lotteria Italia, un tempo denominata impropriamente Lotteria di Capodanno. Fu, appunto, vi dicevo, utilizzato come sigla iniziale di quel varietà televisivo, chiaramente, e presentata dalle Gemelle Kessler con Raimondo Vianello e Johnny Dorelli, che anche quest'ultimo l'ha interpretato poi a sua volta nello stesso anno. Quindi con Quelli belli come noi, mi sembra un bel finale, mi congedo appunto da voi, vi do l'appuntamento consueto la settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Notte di luglio, notte che si è fatta più lunga, come se l'estate avesse paura di finire. E noi siamo ancora qui, aggrappati a questa frequenza che non chiede scusa e che si limita ad esistere. Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera due dischi che parlano di ciò che resta, di ciò che sfuma, di ciò che resiste. Uno arriva da New York, una città che ha imparato a convivere con i propri fantasmi. L'altra arriva da Bristol, la patria del trip hop e delle notti insonni. Due modi diversi di guardare l'oscurità e trasformarla in suono. Prima fermata Brooklyn, A Cloudy Sky, un nome che sembra già un paesaggio. Il suo album In A While This Will All Be Gone è uno di quei dischi che arrivano senza avvisare, inaspettati, preziosi, come un gioiello trovato in una discarica. E sa molto di New York quest'album, quella post-apocalittica, quella che ha visto troppo e ha imparato a convivere con la propria decadenza. Ma non è un disco cupo, al contrario è piuttosto rassicurante, un suono distensivo che scalda i cuori dall'inizio alla fine. L'album si sviluppa quasi come un'inversione di rotta, si potrebbe dire, si parte con toni vivaci, quasi allegri, e poi si affonda lentamente in atmosfere malinconiche. È un lungo percorso emotivo, dall'entusiasmo alla caduta fino al sollievo finale, come una sorta di pomeriggio d'estate che si trasforma in una notte senza che tu te ne accorga, si potrebbe dire. Iniziando dal singolo apripista, To Tell You The Truth, un manifesto quasi, ecco, l'idea di lasciar scorrere la vita osservando le proprie relazioni svanire lentamente, senza un motivo apparente. Le persone che si allontanano, i legami che si sfilacciano, il tempo che passa e non torna più, ma senza dramma, con l'accettazione di chissà che tutto prima o poi finisce. E il titolo del disco, In A While This Will All Be Gone, ecco, anche questo è quasi un mantra, una promessa e una minaccia al contempo. Tutto passerà, le gioie, i dolori, le persone, i giorni. E questa consapevolezza rende ogni momento più intenso, più prezioso e più vivido. Un disco struggente che si colloca tra i migliori dell'anno, un album in cui il tema portante è quello delle relazioni che sfumano e il contestuale tentativo di riparare danni irreparabili. E in questo tentativo a volte si trova la bellezza più inaspettata.

E da New York attraversiamo l'oceano e arriviamo a Bristol, la città del trip hop, dei vicoli bagnati e delle frequenze notturne. E se c'è un nome che ha segnato questa città è sicuramente quello di Tricky. 30 anni fa Max Inquay cambiò tutto, rivoluzionò il suono dell'elettronica mescolando hip hop, soul, dub e sensualità oscura che nessuno aveva mai sentito prima. E a 30 anni di distanza Tricky non si è fermato, non rallenta e non si concede il lusso della nostalgia. Il suo 15° album si intitola Different When It's Silent, un titolo che è già un programma perché quando il silenzio arriva tutto cambia, il rumore del mondo si spegne e ciò che resta è la verità oppure la sua assenza. Questo è un disco, cari amici, che si potrebbe definire un ritorno alle radici. Tricky infatti si ispira fortemente alle sonorità post-punk della sua giovinezza, con un tocco di indie moderno. Si sente l'influenza dei Joy Division, dei Shoe and the Banshees, di tutta quella scena che ha plasmato la sua adolescenza. Ma non è un esercizio di stile, ma un atto di sopravvivenza. Paris Maybe, il brano che spicca, oscuro, melodico, naturalmente molto sensuale, l'ho posizionato alla fine della puntata odierna. Molto sensuale, la voce si muove tra il canto e il sussurro, tra la minaccia e la carezza, con un brano che, ecco, ti avvolge come una nebbia che ti entra sotto pelle senza che tu possa farci nulla. Il resto del disco segue la stessa direzione, atmosfere cupe quando serve, ma anche momenti di inaspettata leggerezza. Tricky si mostra nella sua forma più agile, più duttile, come se i 30 anni di carriera gli avessero in qualche modo dato la libertà di non dover dimostrare più nulla. E in questo forse sta la vera forza di Different When It's Silent. Non è un disco che cerca di stupire, ma un disco che resiste alla fine, al rumore, al tempo che passa, come un vecchio amico che sa quando parlare e quando semplicemente stare in silenzio. E così, cari amici, questa notte di luglio con due mondi che non potrebbero essere più diversi si chiude, va concludendo, a Cloudy Sky nella prima parte, che ci hanno parlato di relazioni che sfumano, di tempi che passano, di un'accettazione quasi zen del fatto che tutto prima o poi sarà andato, e poi Tricky, che ora ci ricorderà che il silenzio a volte è più rumoroso di qualsiasi esplosione. Due modi di guardare l'oscurità, due modi di trasformarla in musica, due modi di dirci che la notte in fondo è il miglior posto per capire chi siamo. Vi lascio alla musica di Tricky, in scaletta I Still See Me There, I'm Yours, Be Still in the Pain, I Tried, So Cold e Paris Maybe. Buon ascolto e buonanotte.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.

Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali, selezionate da Barbara Orizzi.

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Carvar.
1: La notte è blu su Radio Capodistria.

La notte è rock su Radio Capodistria.